un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta

mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa

questa notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso, e se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde del

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, il punto con le notizie alle 7 del mattino. L'attacco senza precedenti ieri di Trump alla Premier Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente statunitense tira in ballo Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della Premier, un video via social, sono allibita. Dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Telefonata di solidarietà del presidente Mattarella. Tajani ha annullato la visita a Miami che doveva iniziare domani. Sorpresi e solidali con la Meloni, il presidente francese Macron, il premier spagnolo Sanchez. Per la leader del PD Schlein, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso il presidente statunitense. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, arriva in Svizzera domani, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando un funzionario statunitense. Pesanti raid di Israele in Libano, nonostante ieri pomeriggio sia stata annunciata una tregua. La cronaca con le autorità di Santo Domingo che hanno confermato all'ambasciata d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio in un resort nella zona di Baia Hibe. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa insieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Tensione nella notte in Val di Susa davanti al cantiere della Torino-Lione, alta velocità di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti no TAV hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine per allontanare gli assalitori. Sono stati utilizzati lacrimogeni e idranti. La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è rimasta ferma al largo della Corsica, a circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano, a causa di un incendio scoppiato in sala macchine e subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Torna in campo il Brasile ai mondiali nella notte italiana, batte 3-0 Haiti nello stesso gruppo C, quello dei verde oro. Il Marocco vince contro la Scozia 1-0 e poi l'Italia del pallone che piange Igor Protti, l'ex bomber, leggenda del Livorno,

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno, buongiorno, sono le 7:04 minuti, un caro saluto da me che sono Ugo Scali e naturalmente da Daniele Caruso che cura la parte tecnica. Oggi veramente la prima pagina dei quotidiani, era facile immaginare quale fosse, perché quello che è successo a partire dalla tarda mattinata lo abbiamo vissuto un po' tutti, guardando la TV, ascoltando la radio e quant'altro. Stiamo parlando naturalmente dell'ennesimo scontro, attacco di Trump alla leader Meloni, alla premier Meloni, che fa insomma il paio con gli attacchi ai leader europei degli ultimi mesi, un attacco con parole davvero forti e una risposta altrettanto forte, anche arrivata in tempi brevissimi, da parte di Giorgia Meloni, che si trovava alla riunione a livello europeo, si è assentata un attimo e ha registrato proprio un video super veloce per confutare in modo netto quelle che sono state le parole che Trump ha proferito in una intervista che è stata mandata in onda dalla 7, ma andiamo subito sui quotidiani perché insomma la notizia, vi dicevo, in maggiore evidenza è questa, unita ancora alle speranze di pace con questi stop and go che credo continueranno anche nei prossimi giorni. Insomma, la notizia forse della notte più importante rispetto a questo tema è che ci sarebbe la possibilità a partire da domani di un'apertura anche di dialogo con Wyckoff, che sta arrivando in Europa e andrà in Svizzera, diciamo una apertura di dialogo anche sul fronte del nucleare iraniano. Resta da capire però il nodo Libano e se peserà veramente poi sulla fine delle ostilità, sulla firma di una contratto di pace tra Iran e Stati Uniti, che è stato sì firmato ma sulla cui tenuta ci sono tantissimi dubbi, proprio a iniziare da questa vicenda libanese che vede ancora Israele più che mai impegnata in attacchi a Hezbollah, nonostante ieri pomeriggio è stato annunciato anche un cessate il fuoco, proprio per andare a ottemperare a quelle che sono le richieste, i punti dell'intesa tra Stati Uniti e Iran. Ma partiamo dall'attacco di Trump, andiamo sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, l'apertura con un titolo direi azzeccatissimo: parole a vanvera, offesa tra virgolette reiterata di Trump a Meloni dopo l'incontro a Evian. Mi ha implorato una foto, mi ha fatto pena. Durissima e immediata la smentita della premier, che si dice allibita. E l'attacco senza precedenti di Trump a Meloni, ricorda Avvenire. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier, loro incontro al G7 di Evian in Francia. Durissima la replica di Meloni in un video sui social: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Telefonata di solidarietà da Mattarella, ministro degli esteri italiani annulla la visita a Miami, sorpresi e solidali Macron e Sanchez. E poi naturalmente l'intervento di Elena Molinari, che scrive da New York per Avvenire, dice: Giorgia Meloni è in buona compagnia, chiunque nel primo anno e mezzo del secondo mandato di Trump si sia seduto al tavolo del presidente ha imparato la stessa lezione. La sfida non è conquistare la stima, ma indovinare quanto durerà. E questo è un po' il commento che abbiamo sentito e risentiremo anche proprio questa mattina nel nostro consueto riepilogo più tardi dei servizi con il TG2000 e con il nostro radiogiornale, proprio i commenti.

documenti che abbiamo raccolto più o meno raccontano proprio di come Trump spesso abbia attaccato anche quelli che credevano di essere suoi amici o comunque che avevano un rapporto tutto sommato buono con il tycoon. E vi segnalo dalla prima pagina però del quotidiano Avvenire altre notizie importanti: intanto il Medio Oriente, la nuova tregua per il Libano, ma il fuoco non è cessato, come vi dicevo, i devastanti attacchi aerei israeliani, la guerriglia di Hezbollah, le pressioni iraniane su Washington e quelle di Washington su Tel Aviv, l'annuncio di una tregua e un pericoloso colpo di coda nei combattimenti che rischia di destabilizzare la grande impalcatura diplomatica costruita intorno al memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, tutto in mezza giornata, così racconta il quotidiano Avvenire, a far capire, appunto, come abbiamo già detto anche in apertura, che difficoltà ci sono dietro comunque e quel memorandum d'intesa che Trump proprio ha firmato mentre si trovava a Versailles a cena a fianco di Macron. E poi ancora un approfondimento che fa Avvenire sull'isola dove approdano gli ultimi. L'isola è quella di Creta che oggi appare come una Lampedusa dei primi anni con la bella stagione. I salvataggi sono continui, solo il 9 giugno, dice Avvenire, sono approdate 550 persone, passa di qui la rotta che negli ultimi 2 anni e mezzo ha superato per numero di transiti molti dei percorsi migratori verso l'Europa, sia quello del Mediterraneo occidentale, quello delle Canarie che quello dei Balcani, un corridoio rimasto a lungo inattivo dalla Libia orientale del generale Khalifa Haftar fino alla Grecia, che nei primi 5 mesi del 2026 ha già visto sorpassare i livelli registrati nella prima metà del 2025. E la mostra questi immigrati che hanno uno sguardo fisso nel vuoto dentro un grande stanzone, immagini che purtroppo ci siamo abituati a vedere ma che non cancellano l'orrore e il profondo dolore di queste persone che scappano dalla fame e dalle guerre. La visita di Papa Leone questo pomeriggio in Lombardia, più precisamente a Pavia e nel Lodigiano. Il Papa arriverà a Pavia nel pomeriggio, primo Papa agostiniano, va naturalmente a Pavia dove ci sono i resti di Sant'Agostino, le reliquie di Sant'Agostino, sicuramente un pomeriggio davvero denso anche di significati proprio per la persona di Prevost e sicuramente un grande abbraccio sia di Pavia che del Lodigiano al pontefice. Paola Muller parla proprio dell'arca di Sant'Agostino a Pavia, cuore inquieto fatto pietra. Scrive Paola Muller, andando ad annunciare, a prevedere quello che sarà poi il pomeriggio del pontefice a Pavia: chi entra nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, dice, e alza lo sguardo sull'arca di Sant'Agostino, non si trova davanti soltanto a un capolavoro del gotico lombardo del 300. Si trova davanti un pensiero divenuto pietra. Le maestranze che lavorarono il marmo non vollero semplicemente custodire delle ossa, vollero tradurre in forma visibile un'intera concezione dell'uomo e del suo destino. Oggi Leone pregherà di fronte al celebre monumento che custodisce le reliquie del vescovo di Ippona durante la sua visita a Pavia. L'arca, prima che un sepolcro, dice ancora Avvenire, è un itinerario. Lo si capisce dalla sua struttura ascendente. L'opera si sviluppa per fasce sovrapposte e questa verticalità non è un vezzo decorativo, è calco esatto del movimento che attraversa tutta l'opera agostiniana. Alla base stanno gli apostoli, le virtù, non solo le cardinali, ma anche l'obbedienza, la castità, la mansuetudine, la povertà e il fondamento. Per Agostino la virtù non è mai un catalogo di doveri, è ordo homo moris.
l'ordine dell'amore. Si comincia da lì perché tutta la salita che segue poggia sulla Caritas. Togliete l'amore e l'edificio non ha più su cosa appoggiarsi. E poi naturalmente, insomma, questo importante

editoriale va avanti raccontando quello che il Papa oggi si troverà davanti, non solo lui, ma tutti quelli che avranno modo di partecipare anche alla liturgia della parola con Papa Leone, ripetiamo, questo pomeriggio a Pavia. Visita che sarà seguita come sempre in diretta da TV 2000. Vi segnalo anche dalla prima pagina del quotidiano Avvenire un'altra notizia che riguarda il saluto del mondo del calcio e non solo, il mondo dello sport, al bomber Igor Protti, capace di unire città e tifoserie. Ricorda Avvenire, anche noi tra poco ricorderemo in diretta il grande bomber del Livorno e non solo. Corriere della Sera, Trump attacca, dura risposta di Meloni, quello che è successo è inutile che lo vada a riraccontare andando a leggere l'articolo di prima pagina, mentre posso leggere Antonio Polito che dà una chiave di lettura su quello che è successo ieri e scrive: reduce dalla disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato bene di rivalersi con la Presidente del Consiglio dell'Italia. Ripetiamo, la Presidente del Consiglio italiana, non una ragazzina, dice Polito, nei confronti della quale esibirsi nella parte del bullo che tratta le donne come è abituato a trattarle con gli uomini di Stato, perfino i suoi insulti più rispettosi. Il Papa è un debole, Macron si sbaglia sempre, Starmer non è Churchill. Giorgia Meloni è invece il capo del governo di un grande paese, di una grande nazione, membro del G7, della NATO, dell'Unione Europea, alleata storica degli Stati Uniti e da sempre fedele, perfino troppo, dice Polito, perfino troppo all'interesse nazionale americano. Comportandosi così, dice il Corriere della Sera, Donald Trump ha mostrato per l'ennesima volta, ma stavolta a danno dell'Italia, l'incapacità di comprendere la relazione tra la sua persona e la sua carica, tra l'uomo e l'ufficio, distinzione che è uno dei punti cardine della democrazia liberale ed esattamente ciò che più preoccupa nel comportamento dell'attuale presidente americano, non solo all'estero, ma anche in patria. Altre notizie di prima pagina sul Corriere della Sera, abbiamo il saluto a centropagina con una bella foto di Protti proprio con la maglia del Livorno, il messaggio d'addio di Protti che dice: come per tutte le partite e anche per me è arrivato il fischio finale, ci ha lasciato a 58 anni, ripeto, il bomber del calcio italiano. Repubblica, il titolo è a tutta pagina e mostra Trump e Meloni insieme al G7 di Evian, nel quale lei sorride, lui la guarda diciamo così interessato a questo sorriso, niente fa pensare che ci sia una Meloni che sta cercando di avere una foto, un abboccamento, come si diceva una volta, per poi ottenere appunto la foto, o un Trump che insomma sia lì ad ascoltarla con la pena di cui ha raccontato nell'intervista al G7. Comunque Massimo Giannini parla di peccato originale nel suo intervento, ancora una volta, dice Giannini, Donald Trump si offre al mondo per quello che è il bullo della quinta strada, che prende a calci la ragione, il palazzinaro megalomane al quale un'America incanaglita ha riaperto le porte della Casa Bianca, trasformando in uno sguaiato trumpdromono le fonde che fonde ring da wrestling e saloni da ballo. Lo sceriffo di Washington, dice Giannini, che si sente a suo agio solo con i tiranni, mentre tratta gli amici da schiavetti o da reietti. Le parole con le quali ha liquidato Giorgia Meloni al telefono con l'aria che tira, che è una trasmissione della 7, si commentano da sole. Quando anche fosse vero che la Presidente del Consiglio ha cercato in ogni modo di fare una foto con lui al G7, dopo il mezzo divorzio innescato dalle offese del tycoon a Papa Leone, il tono sprezzante che ha usato lo qualifica una volta di più, mai come in questa occasione, a far pena non è lei ma lui. E poi i morti in Libano, ma c'è un nuovo cessate il fuoco, ancora 50 morti in Libano, ricorda anche Repubblica,

prima di una nuova tregua, uccisi 4 soldati israeliani, poi raid dell'IDF contro Hezbollah nel sud, da dove l'esercito, in base all'accordo siglato da Stati Uniti e Iran, dovrebbe ritirarsi. Ben Ghivr dice: bruci tutto il paese. Poi c'è Francesco Manacorda, che è stato inviato in Iran, racconta dello stretto di Hormuz, dove naviga l'incertezza. Per ora, dice, a sfrecciare davvero liberi in queste acque piatte ci sono solo loro, due delfini, che saltano e giocano nella scia del fuoribordo da 115 cavalli che spinge veloce la barchetta in vetroresina. Partenza dal porto di Kajab, enclave omanita della penisola di Musandam. Da qui inizia il reportage per un Hormuz che è stato riaperto. Sono passate anche delle navi petroliere, gasiere in particolare, ma ieri poi è arrivata la notizia che l'Iran sta cercando già di mettere in atto una sorta di blocco. Chi vuole passare deve avvisare 48 ore prima. E la cosa, insomma, che abbiamo pensato tutti, e non da ieri ma da tempo, e dire: pensate che prima della guerra nessuno si sognava, Iran in testa, di mettere dazi o pass a Hormuz. Questo la dice già lunga sulla inutilità della guerra. Poi le vittime, i dolori, quelli stanno ancora prima addirittura dei problemi tra virgolette economici, che poi comunque sono problemi che creano evidentemente diseguaglianze e fame, e anche in questo caso persone che ci lasciano la vita. Trump Meloni, scontro totale, dice la stampa in apertura, e tra le analisi, i commenti, anche quello di Giovanni Orsina, il cortocircuito finale dei nazionalismi, perché c'è anche questa chiave di lettura, perché ieri bipartisan tutti hanno naturalmente dato la loro vicinanza alla Premier Meloni, sto parlando dei partiti in Italia, perché poi insomma essere colpita dalla Meloni, ma essere colpita l'Italia, perché lei giustamente, come ricordava il Corriere della Sera, è Presidente del Consiglio, non è che sia soltanto, cioè, Giorgia Meloni, ecco, la tra virgolette personaggio politico amico di Trump, amica di Trump. Però c'è un cortocircuito che riguarda i nazionalismi, perché dicevo, se è vero che c'è stato una vicinanza bipartisan da parte dei partiti, e dalla sinistra in molti hanno dato assolutamente la vicinanza, l'appoggio a Meloni, però quasi tutti hanno anche detto: questo ti sia un po' così da lezione, non sono queste le parole, ma quasi, insomma, da lezione, quando si va per questi mari, quando insomma ci si appoggia a ideologie come quelle portate avanti da Trump, e allora poi si finisce per anche rimanere in qualche modo incastrati in queste situazioni. Il cortocircuito finale dei nazionalismi, dice Giovanni Orsina, il 19 giugno del 2026, ovvero la giornata di ieri, potrebbe essere ricordato come il giorno in cui, dopo mesi di agonia, è spirata l'Internazionale nazionalista. L'Internazionale nazionalista, ovviamente un ossimoro, come possono mai, dice Orsina, coordinarsi i nazionalisti se per definizione mettono l'interesse nazionale al primo posto? Ma poiché la storia non segue la logica, l'incoerenza teorica del progetto non implica di necessità che in pratica esso non possa funzionare. Implica però che farlo marciare sia assai difficile. E guardate che in poche parole Giovanni Orsina fa comprendere tanto, no, di quello che è accaduto ieri, perché in molti hanno fatto anche notare, guardate che quando Trump parla non parla tanto all'interlocutore, all'Europa, ma parla sempre agli Stati Uniti per far capire agli statunitensi: vedete come io tratto male tutti gli altri, io non mi impegno fuori dagli Stati Uniti, ma ci mancherebbe, eccetera eccetera eccetera. Però insomma, se poi uno fa il nazionalista così, e allora chi è nazionalista dall'altra parte si trova veramente in difficoltà, e viene fuori il cortocircuito finale dei nazionalismi, come dice la stampa. La foto centrale è per Marco Materazzi, fra i grandi protagonisti del campionato mondiale di calcio che abbiamo vinto nel 2006.

300 miliardi di anni fa, cioè, anni luce. Comunque, chi c'era, e noi insomma vecchietti c'eravamo anche prima, nell'82, eccetera, eccetera, comunque, ricorda la testata famosa con Zinedine Zidane. Io Zidane e la testata, il titolo. Materazzi, protagonista di Germania 2006, si racconta. E poi dice, spero che Malagò cambi il calcio, dando insomma per scontato quasi che Malagò sarà eletto presto alla guida della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sole 24 ore, il BTP Italia sì, arriva a 8,8 miliardi, piazza affari sfonda quota 53.000. Sotto la testata però c'è anche Trump che attacca Meloni, mi ha implorato per una foto, la Premier dice sono allibita. Poi in Gran Bretagna Burnham che vince le supplettive e prepara la sfida a Starmer, Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester, ha stravinto le elezioni supplettive in un sobborgo della città e si prepara a sfidare il primo ministro Keir Starmer per la guida del partito e del governo britannico. Vittoria di Burnham è andata oltre le previsioni dei sondaggi, ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% del candidato di Reform UK. Ora Burnham punta a sfidare Starmer, per farlo deve avere il sostegno di almeno 81 deputati laburisti, ci ricorda il quotidiano di Confindustria. Per il Foglio, sagge ginocchiate contro Trump, la scazzottata sulla foto del G7, dice il Foglio, è parte di un film più grande che ci ricorda una verità rimossa. L'unica vicinanza che esiste ancora da Trump e Meloni, e nelle Polaroid sarà anche questa, su questa svolta che si decideranno le elezioni, perché come diciamo noi a Genova c'è tanto rumescio dopo tanto rimescolamento dopo una situazione del genere, non dico riposizionamenti lunatici, stralunari, però insomma comunque è chiaro che c'è tutta una situazione che è cambiata, se è vero che si era partiti con Meloni che sarebbe stato il ponte tra gli Stati Uniti e l'Europa, unica leader presente tra l'altro al secondo insediamento del presidente Trump, e poi quello che abbiamo visto ieri sotto gli occhi di tutti. Trump, insulto all'Italia. Sto leggendo il titolo a tutta pagina del Messaggero, il presidente USA Meloni mi ha implorato per una foto, la replica allibita è falso, e poi l'intervento di Roberto Napoletano che dice nel suo editoriale l'Italia non si fa offendere, insomma ripetendo quello che ha detto la Premier Meloni. QN, quotidiano nazionale, attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto, notizia talmente ampia che QN gli dedica anche la foto centrale con la famosa foto ormai che conosciamo bene, che è arrivata dal G7 francese. Il giornale, l'Italia non implora, virgolettato, sono le parole la Premier Meloni, Donald Shock, e poi la Premier che risponde invenzioni, e poi sono parole che sono state intercettate, non ufficialmente diciamo registrate, comunicate, pare che insomma chi ha incontrato Meloni ieri abbia sentito, ascoltato un pensiero, interpretato un timore della Premier che dice e tra l'altro credo non sia finita qui, insomma ci saranno forse nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nei prossimi tempi nuovi attacchi da parte di Trump. E la guerra delle ginocchiere, andando a pescare la polemica dell'intervento in Parlamento, se non sbaglio, di un parlamentare dei 5 Stelle dopo un discorso della Meloni. Comunque la guerra delle ginocchiere, dice il Fatto Quotidiano, Trump umilia Meloni, implorava una foto, mi ha fatto pena, Premier isolata, rispondere per le rime e riceve la solidarietà di Colle e PD, ma teme ritorsioni su dazi e spese militari, così il Fatto Quotidiano. Per il secolo XIX, Meloni implorava per una foto, Italia unita contro il bullo Trump. Gazzetta dello Sport. Cambiamo tono, parliamo di calcio. Amorin chiama Rabiot e Maignan, fidatevi del Milan. Il tecnico telefona nel ritiro della Francia per convincere i due big a rimanere. Il suo pupillo Jumand sogna il diavolo. Mi chiedo,

No, perché uno dice, ma una volta quando si andava in ritiro con una nazionale, che è la nazionale della Francia, che vuole andare, insomma, a giocarsela magari anche la finale del mondiale, è possibile che chiama l'allenatore del Milan, ma non per il Milan, ma l'allenatore del Real Madrid, non è, cioè, concentrazione, no, ma un ufficio, senti, no, ma rimani, quanto vuoi, rilanci, no, insomma, lo voglio buttare un po' in caciara, vabbè, comunque c'è stata questa telefonata, almeno questo ci dice la Gazzetta dello Sport, poi c'è Akanji e l'Inter, con Chivu si vince ancora, l'intervista allo svizzero, il difensore felice di restare qui, dopo Palestra anche Jones e Solé. E poi sogno americano perché gli Stati Uniti del calcio battono l'Australia, il Marocco piega la Scozia. Questi mondiali di calcio, ne parleremo naturalmente questa mattina, li ricorderemo, a mio parere, per i gol, speriamo, per il calcio, perché sono stati giocati su tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ma specialmente per il cooling break. E qui qualcuno ha fatto giustamente notare, se non sbaglio, l'altra sera, cioè ieri sera, insomma, poche ore fa, in Stati Uniti, nella partita con gli Stati Uniti contro l'Australia, non sono stati due cooling break, pare se ne siano stati molti, ma molti di più, e molti hanno fatto notare che questi cooling break qua, ok, faranno un attimino tirar fiato ai calciatori perché le temperature sono quelle che sono, ma nascono un po' a uso e consumo delle TV. E ci ricordano un pochettino quello che succede nel football americano, eh? Gioco spezzettato e appena si spezzetta il gioco parte lo spot. Secondo me per il calcio non benissimo, ma avremo modo di parlarne questa mattina. Intanto sono le 7:31 minuti e come sempre ci fermiamo un attimo. Torniamo tra poco con il riepilogo delle notizie, verrebbe da dire della notizia, che ha caratterizzato la giornata di ieri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bel finalino per il disco che ci ha accompagnato tutta la settimana. Sono le 7:35 minuti, riavvolgiamo il nastro, ci facciamo aiutare questo sabato dai servizi del nostro radiogiornale per andare a raccontare una giornata che è stata, insomma, segnata dallo scontro diplomatico, dall'attacco ennesimo di Trump a un alleato europeo e in particolare ancora alla Premier Meloni. Crisi diplomatica ce l'ha raccontata così Augusto Cantelmi.
2: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7, il presidente degli Stati Uniti racconta come nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato a telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E non è la prima volta, naturalmente, che Trump attacca l'Europa, attacca gli alleati della NATO e quant'altro. Federico Plotti.
4: Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice. Il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre. Il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio Ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E per naturalmente il TG2000 e per il radiogiornale di In Blu Radio, l'opinione del giornalista Antonio Di Bella.
5: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Allora, voltiamo pagina. Ieri è stata anche la seconda giornata degli esami di maturità, seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo di studio.

0: Così ce l'ha raccontata Amelia Cartia.
1: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora, lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario varia da scuola a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: E chiudiamo con la visita di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, insomma, per un appuntamento pomeridiano del pontefice, primo pontefice agostiniano, che arriverà proprio nella città Pavia, che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Gli appuntamenti sono tanti, segnaliamo quello delle 16.15 nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove appunto vengono custodite le reliquie. Ci sarà la celebrazione della parola e il discorso al clero, ai consacrati. Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia, è stato intervistato nei giorni scorsi da Raffaella Frullone.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.

che cosa si erano inventati i Police con la loro musica. Beh, insomma, abbiamo capito, lo capiamo ogni volta che ascoltiamo una delle loro canzoni. Can't Stand Losing You nel nostro Buongiorno in Blu del sabato. Sono le 7:43. Facciamo un po' un punto legato al mondiale. Tra poco ci colleghiamo anche con i nostri commentatori per capire naturalmente come si sta muovendo questo mondiale, al netto naturalmente del cooling break che ha fatto già gridare un po' allo scandalo, perché va bene uno, va bene due, ma poi 3-4 cooling break durante una partita, c'è caldo sicuramente, però molti hanno fatto notare è proprio qualcosa a uso e consumo delle TV. Entrano gli spot ed è una cosa tipicamente statunitense, qualcuno potrebbe anche dire. In fondo si gioca negli Stati Uniti, Messico, Canada, va bene, comunque si gioca in America e in America sono abituati a fare così. Però vai un po' a snaturare quello che è il gioco del calcio, che obiettivamente così spezzettato non lo era stato mai. Quantomeno in un appuntamento mondiale. Allora, le partite di ieri, andiamo un pochettino a fare un punto della situazione. Ieri il Canada che ha vinto facile con il Qatar per 6-0, Messico che passa di misura con la Corea del Sud 1-0 e poi gli Stati Uniti appunto contro l'Australia 2-0 nella partita appunto dei tanti cooling break. Ancora il Marocco, questo è un risultato importante, ha battuto la Scozia 1-0 e poi Carletto Ancelotti ha allontanato la crisi, perché già insomma in Brasile quel pareggio alla prima uscita aveva fatto fuori critiche, paure e quant'altro. Invece insomma poi i Verde Oro hanno rinforzato l'attacco, che sembra una cosa strana, c'è il Brasile che forza l'attacco e già, no? Per antonomasia la squadra con l'attacco proprio più perfetto della storia del calcio. Comunque sia come sia, ha giocato con Haiti, intendiamoci, non era sicuramente una delle squadre più forti di questo mondiale, però ha vinto bene 3-0. E il Paraguay che batte la Turchia, è in guai alla Turchia, che a questo punto credo sia più fuori che dentro al mondiale. Ci spiace per Montella, una Turchia che aveva già perso nella partita di esordio contro l'Australia. E poi ribadisco le partite di oggi. Alle 19 abbiamo uno scontro tutto europeo tra Olanda e Svezia. Alle 22, stiamo parlando di orari italiani, 19 ora italiana, 22 ora italiana, la Germania contro la Costa d'Avorio. E poi alle 2 di notte, questa notte insomma, Ecuador Curaçao a concludere l'ennesima giornata a gironi di questo mondiale di calcio.

Ma che voce aveva David Bowie? Allora, torniamo al mondiale, perché c'è stato il primo espulso per aver coperto la bocca mentre parlava. Capiamo meglio, il paraguayano Miguel Almirón è diventato il primo giocatore espulso per aver parlato coprendosi la bocca durante un alterco con un avversario turco. Una nuova regola, ecco qua, introdotta in occasione del mondiale per contrastare gli insulti razzisti. È accaduto durante il match appunto Turchia-Paraguay, poi vinto peraltro dal Paraguay. Nel dettaglio Almirón si è rivolto al turco Muldur coprendosi la bocca con la mano. I turchi hanno immediatamente protestato con l'arbitro, che è stato chiamato dal VAR. L'arbitro Ivan Burton, dopo aver visionato le immagini al monitor, ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di Almirón, lasciando i paraguayani in vantaggio per 1-0 in 10 contro 11 nei minuti di recupero del primo tempo. Così abbiamo anche, se è possibile, una notizia in più rispetto a questa sconfitta che ha patito la Turchia, ma abbiamo anche capito questa nuova norma, importante effettivamente, perché tanto purtroppo succede sugli spalti anche al mondiale, ma molto succede anche in campo. Va bene, come si dice, lo sfottò, forse anche quelle piccole provocazioni, parole che scappano tra un calciatore e l'altro. Altro è invece l'insulto razzista, che non può essere assolutamente accolto a nessun livello e in nessuna situazione. Questo della mano davanti, insomma, era diventato un po' un escamotage per dire la qualunque rispetto agli avversari. Si vede anche molto spesso nelle panchine, no? Quando, e poi ragazzi, ma va bene che ci sono quelli malati che vanno a prendere le immagini con l'esperto che sa leggere, come si dice, i labiali, allora vengono fuori cose che poi in panchina cosa vuoi che ti dicano? Cioè, un calciatore che esce è il suo allenatore che magari dici vai a farti la doccia che hai giocato male, cosa, con magari parole un po' più colorite, no? Però cosa vuoi che gli dica? Cioè, non lo so, una verità nascosta. Però insomma, quando si tratta, e torno serio, rispetto alla lotta anche al razzismo in campo, è bene assolutamente che vengano fatte rispettare queste cose, ed è anche molto importante che sia proprio il mondiale a introdurre queste novità, che magari poi verranno accolte anche dalle singole federazioni in giro per il mondo, perché ripetiamo, mai abbastanza si fa per bloccare il razzismo, per bloccare queste situazioni sia sugli spalti sia fuori degli stadi, ma lo abbiamo capito anche

all'interno dei campi di calcio e purtroppo non soltanto ormai del campo di calcio. Ci fermiamo perché tra poco alle 8 facciamo il punto della situazione ancora con le notizie dall'Italia e dall'estero, poi torniamo insieme dalle 8 alle 9 e andiamo con una serie di interviste in diretta a raccontare il mondiale, ma torniamo anche a parlare di Formula 1 perché siamo naturalmente tutti ancora così abbagliati dalla vittoria di Hamilton la scorsa settimana e vogliamo veramente capire se è un ritorno della Ferrari o seppure la Ferrari con tutta naturalmente la bravura di Hamilton ha avuto anche così una via libera in una giornata di campionato nella quale obiettivamente ha pesato anche un po' forse la fortuna. Lo sapremo tra poco e intanto ora però ci fermiamo per la musica di In Blue 2000.

0: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata, 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it. In Blu 2000. News.
8: Allora, le notizie alle 8 del mattino, attacco senza precedenti di Trump alla Premier Meloni dopo le immagini distese che erano arrivate dalla G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente statunitense ha tirato in ballo Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, durissima la replica in un video sui social, la Premier dice sono

0: libita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. C'è poi stata naturalmente una presa di posizione ai massimi livelli, telefonata di solidarietà del Presidente della Repubblica Mattarella, il ministro degli Esteri e Vice Premier Tajani ha annullato la visita a Miami di questo fine settimana, anche dalle opposizioni vicinanza alla Premier, ma con dei distinguo. Numero uno del PD Schlein dice parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. E Conte dice la Premier impari, basta inseguire Trump. Steve Witkoff, che è l'inviato di Trump, arriva in Svizzera in queste ore, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Intanto proseguono i pesanti raid di Israele in Libano, che peraltro avevano fatto saltare l'inizio dei negoziati tra USA ed Iran. 47 le persone morte nelle ultime ore. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort nella zona di Bahia Hibe. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa insieme ad altri turisti per fuggire dalle stanze dell'hotel. Pare la donna abbia perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Momenti di tensione nella notte in Val di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti no TAV si sono scontrati con le forze di polizia. Lo sport a concludere. Tornato in campo nella notte italiana il Brasile di Ancelotti, che ha battuto 3-0 Haiti. Nello stesso gruppo C, quello dei verde oro, il Marocco vince contro la Scozia 1-0. In Italia si piange la morte dell'attaccante Igor Protti, ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 9.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Ugo Scali.

0: diretta nazionale in Blu 2000, sono le 8:06. Do il buongiorno a Remo Gandolfi. Ciao Remo.
1: Ciao Ugo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una mattina che inizia con i Pearl Jam non può sbagliare, guarda.
0: Sapevo che li avresti commentati. Ho detto guarda, cioè, obiettivo ahí, ci stava tutto.
1: Li
0: Remo
1: adoro.
0: Gandolfi, immagino, chi è che non li adora?
1: Quella voce lì è di Redder, tanta roba.
0: Dovremmo, secondo me, fare anche un programma musicale. Cioè,
1: ma magari, guarda, sport è un'altra passione enorme.
0: Sport e musica. Sì. Insomma, Remo Gandolfi, Matti, Miti e Meteora e non solo. I suoi libri che hanno veramente riscritto anche un po' il racconto del calcio, ma sono davvero tanti ormai i tuoi scritti, anche quelli che vanno a raccontare, che ne so, le storie maledette, ad esempio, l'altra metà del calcio, che più che mai importante far conoscere. Prima di parlare del mondiale di calcio, però, credo che ieri la giornata sia stata segnata da questa notizia della morte di Igor Protti a 58 anni, malato da tempo, ma che sino all'ultimo anche la sua presenza al matrimonio della figlia ha fatto, come si dice, capire una volta ancora di più quanto cuore c'era in questo bomber, davvero uno di quei bomber che tu hai tante volte raccontato nei tuoi libri, quando insomma hai voluto far capire che cos'è lo sport al di là anche del gesto atletico.
1: Guarda, ti ringrazio per questa opportunità, per me è difficile non commuovermi perché, guarda, io ho una grande amicizia con Alessandro Lucarelli, che è di Livorno, amicissimo di Igor Protti, e ho seguito grazie a lui passo passo quello che gli è capitato in questi ultimi tempi e Alessandro continuava a confermarmi la forza, il coraggio, la dignità di quel ragazzo qua che dovunque è andato ha saputo farsi amare, perché al di là del giocatore, perché vincere una capocannonieri col Bari che retrocede è qualcosa di inimmaginabile nel calcio moderno.
0: Capocannoniere in tre campionati, tra l'altro.
1: Sì, no, pazzesco. Poi ti dico, l'anno del Bari è stato incredibile, 24 gol col Bari che retrocede, lui e Kenneth Anderson davanti, insomma, ricordi di un calcio che non c'è più. E ripeto, quello che rimane è veramente la persona che ha lasciato il segno davvero in tutti per l'umiltà, la disponibilità, il cuore. Igor è stato veramente un grande. Guarda, a fine estate avevamo programmato da una vita un pranzo insieme per festeggiare la vittoria sul maledetto ospite che aveva, purtroppo non abbiamo fatto in tempo, ma davvero Igor, gran persona.
0: Come ha detto lui, in tutte le partite poi arriva il fischio finale, purtroppo.
1: Sì, molto molto bello.
0: No, quello che mi ha colpito sempre di Igor Protti, che andando un po' poi ieri, perché poi tutti sono il nostro mestiere, noi che dobbiamo trattare da trampa allo sport, al calcio, eccetera, alla musica, eccetera. Sono andato un po' a rileggermi anche delle cose sue e viene fuori veramente la figura proprio di quando si andava al campetto e c'era quello che era bravo e che faceva tutto proprio soltanto ed esclusivamente per la passione, il calcio, e lo vedevi e veniva fuori e la porta la vedeva anche se non c'era la porta, che ne so. Ecco.
1: No, era fantastico, guarda, io ricordo quando nelle giovanili del Rimini aveva Sacchi come allenatore a 16-17 anni e Sacchi gli diede come massima possibilità la Serie C, lui disse sì, io conosco i miei limiti, però se ci lavoro so che posso arrivare più avanti, e quello che ha fatto è lì negli albi d'oro del calcio italiano.
0: Grande, grande Igor Protti. Veniamo al mondiale con le partite di questa notte, devo dire, Carletto Ancelotti ci ha messo una pezza, vero anche che non era una partita così difficile, però già in Brasile si erano preoccupati con questo primo pareggio all'esordio.
1: Sì, il Brasile sta facendo un pochino fatica, poi è una nazione dove si respira e si vive il calcio e quindi tutto è sotto osservazione in maniera clamorosa. Il Brasile ha una squadra sicuramente con del potenziale, però mettere insieme tante teste ci vuole proprio Carletto, perché la sua forza è quella, e in questo mondiale c'è bisogno proprio di fare quello, perché gente come Rafinha, Vinicius sono veramente particolari, e in più chiedere a loro i sacrifici in fase difensiva diventa sempre abbastanza un'impresa.
0: Torna indietro.

0: Sì, vai a pressare.
1: Vai a pressare, se non è facile.
0: Attacchiamo gli alti, facile a dirsi, ma con certi giocatori.
1: No, sono abituati a ben altre situazioni. Detto questo, è impossibile andare a scandagliare tutte le partite, anche perché questo è un mondiale con un numero altissimo di squadre che si gioca in tre paesi, lo ricordiamo, il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. Dall'occhio veramente dell'esperto quale tu sei, quali sono i valori in campo e cosa dobbiamo aspettarci, al netto poi di quello che già il campo un po' ci ha raccontato?
0: Allora, guarda, io ho in testa dall'inizio del mondiale che potrebbe essere il mondiale di una prima volta di una squadra. Ho questa cosa qua. È vero che ci sono già 6-7 squadre che con una forza conclamata come la Germania, il Brasile, l'Argentina, però ripeto, vista la Norvegia, vista la Svizzera, visto il Messico, visti gli Stati Uniti,
1: anche questi Stati Uniti, sarà che giocano in casa? Poi ti faccio una domanda sul cooling break, però insomma non sembrano più gli Stati Uniti di una volta, tanto per capirci.
0: Non solo, perché il calcio è cresciuto, hanno dei giocatori di valore in panchina, hanno un signor allenatore che è Pochettino, che quando l'ho sentito nell'area Milan ho detto il Milan finalmente fa la scelta giusta, poi vabbè.
1: Poi hai detto è troppo.
0: Esatto, azzeccarci era
1: troppo. Non ce ne vogliono i milanisti, con tutto l'amore però, per il Milan, però è un po' travagliato ultimamente, peraltro, la storia.
0: Insomma, scelta Morim, vabbè, ne parleremo
1: in altre occasioni. Quindi si dicevi, potrebbe essere, ma sì, sai che anch'io ho un po' questa sensazione, perché tutto sommato ci sono anche delle variabili che in questo mondiale forse potrebbero in qualche modo ridisegnare o aiutare a ridisegnare quella che è la classifica, al netto che poi si dice l'Argentina punta magari a vincere nuovamente il mondiale, entrare anche in quel club di ristretto di squadre che hanno vinto due mondiali uno dietro l'altro, però in effetti potrebbe essere questo. Ti faccio invece una domanda sul cooling break, perché qua è diventato un po' l'argomento della mattinata. Non ne stanno facendo un po' troppi, perché va bene che fa caldo, però viene fuori che forse, visto che siamo negli Stati Uniti e visto che lì sono abituati con lo sport televisivo un po' spezzettato, e dico un po' per modo di dire spezzettato, stiano un po' spezzettando il calcio?
0: Assolutamente, adesso che sopra i 30 gradi che ci sia bisogno di un attimino i calciatori per rinfrescarsi, a parte che passi davanti alla panchina ti danno
1: la bottiglia, te le tirano,
0: è sempre andata così. Guarda, io, tu lo sai, la stima e l'ammirazione che ho per Marcelo Bielsa, che alla fine è l'unico che si sta opponendo a questo calcio trasformato in business e basta, perché il cooling break serve a fare la pubblicità a chi sponsorizza il mondiale sostanzialmente. Certo. Quindi sì, è un,
1: con
0: è
1: la scusa del
0: caldo,
1: questo volevo sottolineare, tra virgolette una curiosità per modo di dire, ma insomma, detto questo, c'è da dire che un mondiale visto dall'Italia negli Stati Uniti poi è anche un po' difficile da seguire, partite di notte, a meno che insomma non hai la possibilità, ti perdi un po', e poi ti perdi un po' anche credo per il numero alto comunque ancora di squadre, per cui è difficile.
0: Esagerato, sinceramente esagerato. No, io ti dico, la mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono quattro turni, dai sedicesimi alle semifinali, eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite e ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo.
1: Chiaro.
0: E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con tre partite vinte ai rigori, sinceramente forse anche per questo aumentano le possibilità per le squadre medio grandi, diciamo.
1: Chiaro, sì, perché tutto sommato voglio dire, a quel punto lì se te la devi giocare in una partita solo, poi addirittura arrivi ai calci di rigore, insomma il calcio di rigore obiettivamente puoi anche essere la squadra più forte del mondo, ma non è detto che questo ti garantisca di passare il turno se si va sempre
0: a... una lotteria.
1: È appunto una lotteria. Senti, tra le partite che hai visto, quella che finora ti ha più entusiasmato, al di là insomma di previsioni, chi vince o non vince, che ti ha detto questa è stata una bella partita, no, se c'è
0: allora,
1: stata
0: guarda. No,

0: ce ne sono state alcune importanti, ben giocate, e le partite belle sono quando le due squadre vogliono vincere entrambe, ecco. E questa fa la differenza. Ne abbiamo avuto un esempio con Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che è stato qualcosa di irripetibile. No, io amo molto cercare di scoprire calciatori forti, di vederli, di conoscerli. E devo dire che questo mondiale ha messo in luce dei giocatori veramente molto molto interessanti. Il Messico, ad esempio, ha 2 o 3 giocatori di grande qualità. Qualcuno lo conoscevo, qualcuno un po' meno. C'è quel Gilberto Mora lì, che ha 17 anni, ha segnato il primo gol in campionato a 15 anni e qualcosa, ha un potenziale enorme. Inogniez sta facendo paura. Brian Gutierrez è un altro centrocampista box to box, veramente da tenere sott'occhio. Io su tutti dico la verità che Ayoub Bouadi, 18enne del Marocco, mi ha impressionato. Veramente un giocatore, 18 anni, leader in mezzo al campo, questo c'è da andare a prenderlo subito, e siccome finisce in Premier League nel giro di 2 settimane, siccome lo compra qualcuno. Quindi di giocatori forti ne abbiamo visti, Nakamura, tutte squadre comunque che giocano a calcio e provano a giocare a calcio, perché il talento lo metti in risalto se giochi a pallone. Se tu hai dei trequartisti e degli esterni forti, poi scavalti il centrocampo e giochi con palloni lunghi perché hai paura di perdere, questi qua annullano il loro potenziale, invece giocando a calcio vengono fuori queste individualità.
1: Che bello. Anche questo, anzi soprattutto questo, è anche il mondiale che stiamo vivendo, siamo soltanto all'inizio. Intanto grazie Remo per questa fotografia così bella del mondiale, così, che voglio dire, ci ha regalato proprio l'amore per il calcio. Speriamo di vedere ancora belle partite e di entusiasmarci qui dall'Italia, nonostante ormai ci siamo abituati a non esserci più, insomma, al mondiale.
0: È brutta abitudine, ma
1: siamo sempre in panchina. Remo, esatto. Gandolfi, un abbraccio,
0: grazie,
1: alla prossima.
0: Grazie
1: ancora. 8 e 18 minuti, con noi questa mattina c'è Umberto Zappelloni. Ciao Umberto.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Umberto, insomma, chi ci ascolta lo conosce, anche chi non ci ascolta, perché è la storia dello sport, della Formula 1, da quando, insomma, lo leggevamo sul giornale, poi Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, oggi responsabile degli inserti sport mobilità del Foglio, scrive di Formula 1 sul giornale, opinionista di Sky, Rest Anthony, che naturalmente è importantissimo per andare a capire anche la Formula 1 di oggi, ma poi, insomma, il tuo Top Speed blog, che continua a regalarci sempre spunti importanti, e ci regali anche spesso dei libri dedicati alla Formula 1. L'ultimo che possiamo leggere, che trovate in vendita praticamente su tutte le piattaforme e anche nelle librerie, verrebbe da dire, una volta era nelle librerie e nelle piattaforme, ormai piattaforme e librerie, per 66 Den Second e Formula Italia, ovvero le auto e i piloti che hanno fatto la storia della Formula 1. Perché se è vero che la Formula 1 l'hanno inventata gli inglesi come il calcio, ma del calcio abbiamo già parlato, sennò qui si allarga troppo la forbice, però sono gli italiani che in qualche modo hanno arredato questa idea degli inglesi, con le macchine, con i campioni, con anche i prodotti che hanno nobilitato e continuano a nobilitare la Formula 1. Tu racconti tutti i personaggi, uomini ma anche donne, che hanno fatto parte di questa storia italiana, e parti proprio dall'inizio fino a quel giovincello che compare proprio sulla copertina del tuo libro, e stiamo parlando naturalmente di Antonelli. E quasi un sottolineare che, attenzione, noi italiani sappiamo far bene le cose anche in Formula 1, anche se per tanti anni non abbiamo sorriso, e comunque non continuiamo a sorridere con la Ferrari, anche se l'altra domenica Hamilton ha vinto. Un libro che è un romanzo tricolore.
2: Sì, la storia della Formula 1 comincia sotto il segno dei nostri piloti e delle nostre macchine. Tu pensa che le prime 30 gare del mondiale le avevano vinte soltanto Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, poi sono arrivate le vetture degli altri. E dei primi quattro titoli mondiali, tre finivano ai piloti italiani. Però poi, dal punto di vista dei piloti, abbiamo finito lì, perché i mondiali non li abbiamo più vinti.

0: come con un pilota. Abbiamo avuto dei grandi protagonisti del mondiale, parliamo di Albovento, parliamo di Patrese, del povero Elio De Angelis, ma dei piloti in grado di lottare per il mondiale, solo loro, altre vittorie bisogna arrivare veramente ai tempi, agli anni 50, agli anni di Ascari. Poi è arrivato questo ragazzino che è finito in copertina, Kimi Antonelli. Quando abbiamo cominciato questo libro lui era una speranza, quando abbiamo deciso di fare questo libro lui era una speranza, poi è cominciata questa stagione e lui ha cominciato a vincere a ripetizione e adesso ci sta facendo sognare. Adesso noi italiani siamo di fronte a qualcosa che non era mai capitato nella storia, cioè a dover scegliere tra una macchina e un pilota italiano, perché raramente il pilota italiano è stato in lotta per il mondiale contro la macchina italiana. È capitato negli anni, lo racconto, quando Patrese fu fischiato, anche fu applaudito a Imola perché uscì di pista e dietro lui c'era la frase di Tambay che andò a vincere quella gara. Ecco, adesso cosa succederebbe? I piloti fischierebbe, i tifosi fischierebbero Antonelli oppure, oppure no, se dovesse battere la Ferrari? Dal primo assaggio che abbiamo visto, direi che adesso il pubblico italiano è un po' maturato e capisce che anche il pilota italiano va.
1: Assolutamente, credo di sì, credo che sia anche un po' un segno dei tempi, forse anche un minimo di rassegnazione, perché insomma sono passati i tempi che Ferrari parlava di garagisti quando si riferiva agli altri che assemblavano magari pezzi eccetera, e oggi forse capiamo che comunque anche quello che è la fatica e il lavoro che c'è dietro questi ragazzi così giovani, e poi obiettivamente quando si parla credo di Kimi Antonelli, almeno fino ad oggi si parla, e lo chiedo all'esperto, di un talento particolare, non è soltanto un italiano che vince, mi sembra di capire.
0: No, perché è un pilota che in tutto il mondo ci sta in un certo senso invidiando, perché è un ragazzo giovanissimo, molto simpatico, sempre sorridente, un ragazzo che è entrato nel cuore anche dei suoi avversari, perché tu lo vedi che quando vince Kimi poi lo vanno
1: mette d'accordo tutti.
0: I primi che vanno a applaudirlo e a complimentarsi con lui sono quelli che lui ha appena battuto. Cioè tu non ti immagini Verstappen che perde la pole position di 41 millesimi a Monaco, cosa fa? Appena Kimi lo batte va da Kimi sorridendo e gli fa i complimenti. Se avesse battuto Hamilton non avrebbe avuto lo stesso atteggiamento.
1: Non credo proprio.
0: E vedete poi come è stato in Canada Hamilton e Verstappen stesso che prendono sulle spalle Kimi e la portano in trionfo. Insomma, veramente è un ragazzo che è apprezzato da tutti perché è entrato nel modo giusto, nell'ambiente, ha avuto il primo anno di sofferenza perché l'anno scorso quando ha debuttato ha avuto un anno difficile, finito, lo raccontava lui a fine stagione anche con le lacrime, in certe domeniche in cui le cose andavano male, e poi da quella sofferenza è ripartito, quest'anno ha infilato una serie di prestazioni veramente straordinarie e io credo che resterà in lotta per il campionato fino alla fine della stagione. E magari lotterà per il titolo contro la Ferrari, vedremo, questo lo vedremo nei prossimi Gran Premi. Però ecco, finalmente torna d'attualità un pilota italiano che nelle ultime stagioni era mancato, dopo che negli anni 90 avevamo avuto quantità e qualità con oltre 10 piloti italiani in pista, però pochi, a parte Albovetto e Patrese e De Angelis, erano stati su macchine realmente vincenti. Abbiamo avuto delle vittorie sporadiche, Fisichella, Trulli, che sono stati gli ultimi vincitori italiani, però abbiamo avuto un po' un vuoto. Adesso che partiamo alla grande abbiamo Kimi, e non soltanto Kimi, perché dietro a lui c'è Leonardo Fornaroli che ha appena debuttato in una FP1 nell'ultimo Gran Premio con la McLaren. Abbiamo dei giovani che nominano nelle Formule 1. Fino a poco tempo fa, un mesetto fa, avevamo il leader del mondiale di Formula 1, il leader del mondiale di Formula 2, perché possiamo definirlo mondiale, certo, il leader della moto mondiale e il leader della Superbike, tutti e quattro piloti italiani, quindi qualcosa
1: di buono,
0: unico.
1: Senti, prima di lasciarti andare Umberto, noi abbiamo parlato di Ferrari, però nel tuo libro hai proprio un capitolo anche per un altro grande italiano che ha fatto molto per la Formula 1. Mi piace perché il tuo capitolo inizia: se Giancarlo Minardi fosse stato un cercatore d'oro sarebbe diventato milionario, perché aveva questo sesto senso, no? Raccoglie Minardi.

0: pensarlo, no? Anche, io ricordo anche a volte che è capitato di chiamarlo al telefono, non era mai banale, era un turbine di pensieri, di iniziative, di concretezza anche, no?
1: Assolutamente, è una guidato da una grandissima passione, quella che lo aveva portato a diventare costruttore nelle formule minori, poi fino alla Formula 1, ma soprattutto un grande aiuto nello scovare i giovani talenti, i giovani piloti. Tanto è vero che con lui ha debuttato Fernando Alonso è stato campione del mondo, ha debuttato con una Minardi, con lui avrebbe voluto un giorno, magari lo raccontava scherzando, andare a correre a Ayrton Senna, che invece si accontentava poi di andare a mangiare i tortellini sotto la tenda di Minardi. Però è la famiglia Minardi che a un certo punto è andata da Toto Wolff, lui e suo figlio Giovanni, Giancarlo, suo figlio Giovanni, che lo aveva visto, a dirgli: guarda che c'è questo ragazzino che nei kart in Italia sta facendo il fenomeno. E questo ragazzino era Kimi Antonelli, quindi se
0: Ah,
1: Kimi
0: vedi che ritorna.
1: Antonelli è diventato l'uomo. Il pupillo, il figlio adottivo di Toto Wolff lo deve a quella segnalazione che la famiglia
0: Che tra l'altro
1: Minardi
0: poi
1: gli fece quando aveva 10 o 12 anni.
0: pensate, cioè, e Mercedes non tutti erano così sicuri della scelta di Wolff, no?
1: Assolutamente, l'anno scorso Wolff è stato criticatissimo, non soltanto all'interno del suo team, ma anche da certa parte di stampa e da certi avversari, perché pensavano che avesse esagerato nel portare Kimi sulla monoposto immediatamente sulla Mercedes, se non fargli fare magari un'altra fila
0: Certo.
1: cominciando in squadre minori come aveva fatto con Grassen. Invece Toto ha difeso questa scelta e alla fine si sta rivelando vincente, ma non l'ha difesa perché si era innamorato di Kimi, basandosi su quello che aveva visto, lo aveva fatto seguire dagli ingegneri, aveva visto come Kimi quando saliva su una macchina riusciva entro pochi giri a trovare sempre il massimo da questa macchina e a migliorarsi. Era una costante che lui ha sempre avuto fin dai tempi del kart, l'ha fatto seguire sui kart, l'ha fatto seguire nelle formule minori. Gli ha fatto fare un salto dalla Formula 4 alla Formula 2 e poi addirittura dopo un anno di Formula 2 lo ha portato in Mercedes. E bisogna ringraziare di questo, in un certo senso dovremmo ringraziare la Ferrari che ha deciso di portarsi a casa Hamilton e di bucare e quindi di lasciare libero quel posto in Mercedes che Toto Wolff ha occupato con Kimi Antonelli. E Kimi Antonelli credo che debba anche ringraziare quel no che gli diede la Ferrari quando
0: Chiaro.
1: suo padre si propose, ma perché non avrebbe bruciato così le tappe in Ferrari, sarebbe stato tutto più difficile, tutto più delicato. Lo vediamo come altri piloti Ferrari giovani non abbiano trovato l'opportunità che invece ha trovato Leclerc. Poi va detto che la Ferrari a quei tempi stava già investendo su un giovane come Leclerc,
0: E
1: quindi
0: quindi
1: aveva
0: insomma.
1: quel posto più o meno occupato. Però credo che sia un po' stata la fortuna di Kimi trovare la Mercedes, una squadra che lo ha protetto, che lo ha fatto salire e che l'anno scorso lo ha difeso di fronte a tutti in una stagione che nella parte centrale dell'anno era andata veramente male per lui. Però adesso si stanno raccogliendo i frutti e noi possiamo continuare a sognare.
0: Ah, assolutamente. Umberto, grazie. Ti avrei voluto fare altre 300 domande, compreso anche la bellissima vittoria dell'Olimpia a Milano, che non c'entra niente con la Formula 1, ma so che insomma è un tema che ci unisce, quantomeno, però.
1: Sì, anche perché anche lì con il grande coach l'anno scorso avevamo scritto un libro sulla sua Olimpia. Questa
0: Beh.
1: non è la sua Olimpia, però è un'Olimpia che insomma
0: Che
1: in
0: credo Dan
1: Italia si è
0: Peterson
1: consolata.
0: comunque avrà visto e avrà seguito con stesso
1: Assolutamente.
0: piacere, assolutamente.
1: Si è consolata in Italia delle delusioni accumulate in Europa, però insomma l'Olimpia in Italia è una squadra che deve vincere sempre perché ha un budget, ha un roster nettamente superiore agli
0: Chiaro.
1: altri. Però quest'anno in Italia qualche partita bella obiettivamente è
0: Si è
1: riuscita
0: vista,
1: a
0: infatti. Grazie Umberto Zappelloni,
1: regalarci. Grazie a voi,
0: Formula
1: buon
0: Italia.
1: weekend a tutti.
0: Grazie, a presto ancora. Sono le 8:30 minuti, ci fermiamo un attimo e poi torniamo con il nostro Buongiorno in Blu del sabato.

0: Allora torniamo insieme alle 8 e 34 minuti dalle agenzie, le notizie che riguardano la crisi medio orientale. C'è un aggiornamento purtroppo che arriva ancora dal Golfo, sono almeno 4 i palestinesi rimasti uccisi e altri feriti nelle prime ore di stamane quando le forze israeliane hanno bombardato un condominio a Gaza City, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Citando le fonti mediche, queste sono notizie che arrivano dal Medio Oriente, insomma dal cessate il fuoco dichiarato nell'ottobre del scorso, sono più di 4.000, dice la notizia, i palestinesi rimasti uccisi o feriti. Siamo in collegamento con Alessio Franchina, CSI. Ciao Alessio!
1: Ciao Ugo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo anticipato un attimo il collegamento, questa mattina abbiamo una scaletta che si è un po' modificata, come dicevo mio amico, strada fando, non facendo. Comunque Alessio Franchina, comunicazione del CSI, perché questa è stata una settimana importante, tanto perché il CSI ha messo ancora, come si dice, a terra quelli che sono gli ultimi dettagli dell'estate del centro sportivo italiano, ma poi visto che eravate, insomma, in giro per l'Italia, mercoledì vi siete fermati in Vaticano e siete stati anche incontrati, avete incontrato, insomma, in occasione dell'udienza generale Papa Leone, giusto Alessio?
1: Esatto, sì, è stata una settimana molto intensa, stavamo preparando alcuni eventi, c'è stata questa occasione, abbiamo partecipato all'udienza, abbiamo incontrato il Santo Padre a margine appunto dell'udienza per invitarlo all'evento che abbiamo il 27 di novembre dell'incontro di tutti gli assistenti ecclesiastici del CSI a Roma, in quell'occasione quindi
0: non avremo potevate, modo di incontrarli. Non potevate non andare.
1: Esatto. È stato un incontro molto bello e molto emozionante, si è fermato a chiacchierare qualche minuto il Santo Padre, è stato davvero molto bello e per la delegazione del CSI appunto che siamo andati e molto appunto partecipato emozionante.
0: Immagino di sì, anche perché il tema dello sport continua sempre, no? Quale che sia la situazione, la Chiesa ci dice sempre che nello sport si possono veicolare i grandi valori del Vangelo, ed è un po' quello che il core business, uso questo termine proprio

0: del centro sportivo italiano.
1: Sì, esatto, tra l'altro proprio Papaleone, che abbiamo visto essere un grande sportivo, un amante del tennis, ma un po' di tutti gli sport, e che ha scritto una bellissima lettera che ci ha dato parecchi spunti, anche ispirazioni, anche proprio noi del CSI, anche se era rivolta agli atleti che partecipavano a Olimpiadi e Paralimpiadi, lettera scritta il 22 febbraio, La vita in abbondanza. Però abbiamo visto essere un papà molto attento e molto sensibile anche al mondo sportivo, e questo ci fa sicuramente molto molto piacere.
0: Assolutamente. Lasciamo l'incontro con Papa Leone, veniamo invece a quello che è stata una stagione densissima di appuntamenti, segnata in modo naturalmente positivo anche da Olimpiadi e Paralimpiadi, che in qualche modo avete anticipato e poi commentato sportivamente parlando con le ragazze, con i ragazzi, con i bambini e con le bambine del CSI, che naturalmente un po' come tutti quando ci sono questi grandi eventi e si immedesimano, chiedono lumi e dicono beh allora voglio fare anch'io quella tipo di specialità, e lo chiedono alla mamma, lo chiedono al papà, e magari i genitori poi arrivano anche in oratorio al centro sportivo comunque per chiedere mio figlio ha visto questa cosa, vorrebbe, insomma, come possiamo fare? Allora poi uno dei compiti anche del centro sportivo italiano, così come di tante altre realtà dello sport di base, è di offrire anche quel tipo di specialità, quel tipo di sport per accontentare ragazzi e ragazzi che naturalmente la vedono anche più lunga di quanto non la possiamo vedere noi adulti.
1: Sì, l'obiettivo proprio del CSI come ente di promozione sportiva è proprio quello, appunto, di dare la possibilità a tutti di fare il proprio sport che gli piace, il proprio sport a misura di persona. E quindi è per quello che non abbiamo solo calcio, pallavolo, pallacanestro come tanti magari pensano, quindi i principali sport di squadra, ma 129 discipline sportive. Quindi all'interno di questo mondo sicuramente c'è un qualcosa che può piacere e può coinvolgere tutti. Quindi questo è un po' l'obiettivo appunto del CSI. L'effetto delle Olimpiadi, prima nel 2024 appunto le Olimpiadi di Parigi e poi adesso di Milano Cortina, che tra l'altro appunto giocavamo in casa, ha portato proprio questo, avvicinare ad alcune attività. Anche se queste erano un pochino più, chiamiamole, di nicchia rispetto, essendo sport invernali, però a portare tanta gente ad avvicinarsi a questo. Motivo per cui siamo partiti un po' da Olimpiadi e Mondiali, anche se purtroppo l'Italia non sarà presente, ma abbiamo colto comunque l'occasione di fare un sussidio estivo insieme al nostro assistente Don Luca Meacci, sussidio che abbiamo tra l'altro portato e consegnato anche al Santo Padre, sul proprio tema Mondiali e giochi nel mondo. Quindi per le attività estive, per i centri estivi del CSI, ma di chiunque, di qualunque oratorio, parrocchia e voglia, abbiamo deciso anche di realizzare un sussidio dedicato, partendo proprio da quello che dicevi tu.
0: Perché poi credo che sia, no, il tradunione poi è sempre quello. Uno pensa, si fa sport in oratorio, si crea una bolla soltanto dedicata a quello. No, lo sguardo, anche perché i nostri ragazzi, le nostre ragazze, bambine e bambini, cioè vogliono diventare, da grande cosa vuoi fare? Voglio fare la Goggia, voglio fare Ronaldo, cioè, nel senso, quindi è giusto anche proprio riuscire a fare questo tradunion. Tra l'altro poi qualche settimana fa avevamo parlato proprio anche dell'accordo che il CSI aveva fatto con FIPAV, no? Parlando di pallavolo, proprio perché il professionismo può e deve anzi, no, interagire con lo sport di base.
1: Assolutamente, abbiamo visto, per esempio citavi benissimo la pallavolo, dove c'è una sinergia vera tra l'ente di promozione sportiva come il CSI e una federazione lungimirante come la federazione pallavolo, come il presidente Manfredi e tutto il consiglio federale, si riesce a fare un qualcosa insieme. Quindi abbiamo firmato questo accordo e stiamo proprio lavorando per portare alcuni tornei, alcune cose all'interno di parrocchie e oratori. Siamo convinti che questo davvero darà un bello slancio ulteriore a tutto il mondo della pallavolo, perché come ci ricordava il presidente Manfredi, è proprio un po' dallo sport di base che poi tutte le grandi campionesse e i grandi campioni della nazionale che ci hanno fatto sognare a Parigi sono partiti. Quindi proprio da lì vuol dire un po' riscoprire anche il punto di origine, il punto di partenza di tanti che si sono avvicinati a questo mondo grazie a parrocchie, oratori e l'attività fatta insieme ai propri amici, magari così, attività appunto di base. Poi da lì sono partiti, avranno le qualità e tutti sono diventati grandi campioni, ma sono partiti da lì.
0: Quello che mi colpisce poi è che l'esperienza proprio dell'oratorio è un'esperienza che nasce più al nord, ma che la situazione poi di naturalmente far giocare

0: i ragazzi in parrocchia, la ritroviamo un po' in giro per l'Italia, no? Tutti comunque alla fine chiedono il pallone al parroco, tanto per dire.
1: Proprio così, stiamo scoprendo in queste settimane, perché stiamo realizzando un dossier sullo stadium, a tema appunto oratori, parrocchie e sport, e stiamo sentendo tutte le
0: Stadium, lo
1: diocesi italiane per
0: ricordiamo,
1: questo.
0: è un po' l'organo di... No?
1: L'Ausorgan del CSI, sì, il nostro magazine, che è un po'
0: Magazine.
1: diventato il punto di riferimento del mondo sportivo cattolico. E proprio da qui stiamo facendo un'inchiesta, un dossier su sport e oratori. Stiamo sentendo tutte le diocesi italiane, tutti gli uffici di pastorale giovanile e di pastorale dello sport. E ci siamo accorti che appunto anche magari non c'è l'oratorio come lo immaginiamo, magari al nord o in alcune diocesi dove è più radicato, ma ci sono comunque parrocchie che magari non lo chiamano proprio oratorio, non è il concetto di oratorio canonico che abbiamo noi, ma comunque c'è magari un campetto, c'è un cortile, c'è il parroco che porta il pallone, come dicevi tu, proprio così. Quindi questo ci sta facendo molto piacere e ci fa anche ben sperare appunto per riuscire a costruire un qualcosa anche attraverso lo sport, metterci a servizio la Chiesa anche attraverso lo sport dentro gli oratori. Sappiamo che è sempre più difficile avvicinare i giovani, gli adolescenti, i preadolescenti, quindi lo sport sicuramente è aiuta, è uno strumento importante anche per questo.
0: Che bello, che bello. Torneremo ancora su questi temi, naturalmente. Insomma, il CSI è di casa. Alessio Franchina, la comunicazione del Centro Sportivo Italiano. Settimana importantissima e naturalmente buona estate ancora con il Centro Sportivo Italiano.
1: Grazie Ugo dell'invito, buona giornata e buona estate a tutti.
0: Grazie. Abbiamo fatto un'inversione di marcia e troviamo ora Carlo Gugliotta che scrive per Il Messaggero e non solo scrive dei bellissimi libri, di ciclismo, eccetera, ma che oggi è qui con noi per parlare del Giro della Svizzera. Ciao Carlo.
2: Ciao Ugo, buongiorno, eccoci.
0: Sto giro della Svizzera, gioie e dolori in famiglia Pogačar, perché trovate una paura con la fidanzata di Pogačar caduta l'altro giorno, che a vedere le immagini, ti giuro, l'ho vista una volta e poi basta, perché mi sono impaurito. È un peccato perché poche ore prima Pogačar invece a 70 e fischia chilometri aveva deciso che insomma, doveva fare un po' la gamba ed era fuggito via. Che cosa ci sta raccontando, al di là di tutto, dall'occhio da grande esperto quale tu sei, questo Giro di Svizzera che poi è l'antipasto, lo scalda atleta in vista naturalmente del Tour de France.
2: Sì, no, quest'anno diciamo, ecco, che sono state fatte dai quattro grandi favoriti per la vittoria del Tour de France delle scelte diametralmente opposte, no? Perché Pogačar ha deciso di correre al Giro di Svizzera, Vingegaard giustamente ha deciso di non correre fino al Tour de France perché comunque ha fatto il Giro d'Italia che ha stradominato, e poi dall'altra parte abbiamo due corridori diciamo che sono un po' tra virgolette degli outsider, ovvero Evenepoel, che ha deciso proprio di non gareggiare, una scelta poi tra l'altro personalmente che non condivido, però insomma poi magari sarò smentito e vincerà il Tour de France, di non correre fino al Tour, e poi Seixas che invece ha deciso di fare l'ex Giro del Delfinato, che ora ha cambiato nome in Tour Auvergne-Rhône-Alpes. E quindi ecco, diciamo che sarà anche interessante vedere un po' quale sarà la risposta dei corridori in vista del Tour. Quello che ci dice il Giro di Svizzera principalmente sono due cose. La prima è che questa unione di intenti tra ciclismo maschile e ciclismo femminile sta funzionando, perché comunque l'idea di far correre le donne al mattino e gli uomini al pomeriggio con medesima
0: Sono
2: partenza,
0: d'accordo, sì.
2: esatto, sì, comunque di partenza e arrivo, sicuramente è una formula vincente. Dall'altra parte ci sta comunque testimoniando che Pogačar, al di là ovviamente anche diciamo del fatto che ieri era particolarmente scosso, come era
0: Beh,
2: giusto
0: insomma,
2: che sia, ovviamente dopo
0: incredibile.
2: l'incidente della sua fidanzata, comunque ha dimostrato di essere davvero in un'ottima condizione di forma. Mi permetto solamente di dire una cosa, Ugo, mi
0: Sì.
2: dispiace che purtroppo tante persone, soprattutto sui social, abbiano un po' preso di mira Urška Žigart dopo la sua caduta, no? Perché molti l'hanno definita come una caduta anche un po' banale, ma io sottolineo che non è così, perché comunque a mio modo di vedere quel dosso lì non ci doveva essere, perché a un
0: Ragazzi,
2: chilometro dall'arrivo un
0: ma già di cosa
2: dosso.
0: stiamo parlando? Cioè, andate a
2: Esatto,
0: vedere le immagini. Ora,
2: esatto. Esatto,
0: che
2: e tanto
0: poi...
2: è vero. Sì, tant'è vero, scusa Ugo, solo una cosa, tant'è vero che poi quando sono passati gli uomini c'erano 6 addetti della segnalazione in quel punto, prima ce n'era solo uno, quindi vuol dire che avevano capito la pericolosità.
0: Ma poi Carlo, ma puoi segnalare quanto vuoi, un dosso quando arrivi a quella velocità lì, se succede che ti scappa la bicicletta, cioè non è che sappiamo, insomma il ciclismo è uno sport voglio dire pericolosissimo, se più fai arrivare a quella velocità atleti su un dosso, cioè, mi permetto di dire, insomma non credo che possa esserci la colpa della ciclista, anche perché sei pagata per andare forte, non per vedere di portare
2: poi
0: a casa
2: quello che è successo. Magari, ecco, come dici tu, può essere slittata la bici, ma magari può essere stata vittima di una foratura, di un salto di catena, potrebbe essere successo qualsiasi cosa in quel frangente, e noi comunque, ecco, non ha, quello che ha sempre dimostrato Urška Žigart, che comunque nel ciclismo femminile secondo me ha ancora dei grandi margini di crescita, a differenza del suo compagno che è un campione ovviamente più che affermato, è una superstar del ciclismo. Lei secondo me ancora non ha raggiunto gli obiettivi che può raggiungere, perché secondo me è una grande promessa.
0: Assolutamente. Tornando alla gara invece degli uomini, insomma, vabbè, Taddei è riuscito a veramente fare qualcosa di particolare, anche se poi tutto sommato questo Giro di Svizzera, dicevo prima, è anche un po' un modo per entrare nel mood del tour, quindi lo vivi secondo me anche proprio come un momento per provare, e perché non provare anche una fuga, a parte che lui fughe da lontano era sempre fatto, ma anche una fuga da lontano, ci si è trovato, aveva la gamba, perché fare una strategia, peraltro in una gara che è un giro che dura pochissimi giorni, quindi non è che c'è la seconda, la terza settimana, allora chissà la terza settimana se scatta già ora, cioè un fine, sono 4 giorni, 5 giorni di gara.
2: Quest'anno poi il Giro di Svizzera purtroppo ha avuto anche dei grossi problemi finanziari, quindi sono diminuite le giorni. In Svizzera, stranamente, insomma, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, per quanto riguarda il ciclismo, tante organizzazioni si sono trovate in enormi difficoltà finanziarie. Anche il Giro di Romandia comunque ha avuto parecchi problemi. Ora, senza scendere nel merito, diciamo, dei discorsi macroeconomici, però possiamo dire che comunque, ecco, il Giro di Svizzera, bisogna ripeterlo, è considerato a tutti gli effetti il quarto giro più prestigioso dopo le 3 grandi corse a tappe, ovvero se si fa, diciamo, un elenco delle corse a tappe per prestigio, al primo posto ci sono ovviamente i 3 grandi giri e subito dopo di loro c'è il Giro di Svizzera, quindi comunque parliamo di una corsa
0: con una grandissima dignità e con una grandissima storia, questo sì, però il fatto che si giochi quest'anno veramente su poche tappe, perché c'è qualcuno che, insomma, ha criticato pochi obiettivamente Pogacar, questo suo attivismo, questo suo, cioè ragazzi, cioè, è così, se ha la gamba così
2: Pogacar risponde sempre nella maniera in cui deve rispondere. Cioè, io sono pagato per vincere, oltretutto corre in una delle squadre più ricche del World Tour, dove vengono fatti tanti investimenti mirati proprio per Pogacar, e non dobbiamo dimenticare poi che la UAE ha cercato nel corso degli anni anche di fare una sorta di monopolio, perché poi tante notizie magari sono anche passate in secondo piano, però non ci dobbiamo dimenticare che la UAE è stata la squadra che ha tentato fino all'ultimo Mathieu van der Poel, e si rischiava che all'interno della stessa squadra ci fossero 2 grandi interpreti delle corse sul pavé, ovvero Pogacar e Van der Poel insieme. Io non oso immaginare cosa poteva succedere. Hanno comunque a tutti gli effetti quello che è il giovane attualmente più interessante in ottica futura, che è Isaac Del Toro. Oltretutto abbiamo saputo che nei mesi scorsi è stato corteggiato in tutte le maniere che c'ha, ecco.
0: Quindi era l'ultima domanda che ti volevo fare. questa è un po', non dico l'oggetto misterioso, ma sicuramente l'oggetto più che ora sta creando, come dicono i giovani oggi, hype, è appunto questo francese Seychelles, che tra l'altro, insomma, si è infortunato nei giorni scorsi, ma è attesissimo al Tour de France.
2: Sì, sì, ma guarda Ugo, ti faccio la profezia.
0: Ecco, vai.
2: Tanto guarda, tanto come dire, lo dico oggi, poi ecco, non ho timore di essere smentito. Se Scià rimarrà con la Decathlon CMA CGM, che è la squadra, okay, appunto, che lo ha lanciato all'interno del ciclismo World Tour, lo farà per due motivi. Prima di tutto perché abbiamo addirittura saputo nei mesi passati che
0: si era mosso
2: il presidente Macron. È vero. Quindi ecco, diciamo che sono
0: tra la, tra la crisi in Medio Oriente e problemi in giro per il mondo, si è occupato anche di questo. Ma per dirti, esatto, però l'attesa che c'è anche proprio dei francesi rispetto a questo ragazzino.
2: Sì, sì, però ecco, ragazzi, dobbiamo capire una cosa. Ora, diciamo, senza entrare all'interno troppo nei meccanismi e quant'altro, però è vero che la UAE ovviamente ha un budget davvero illimitato, però la Decathlon è entrata veramente a piedi pari all'interno del mondo del ciclismo, e avere un corridore come Teixeira che potenzialmente può vincere il Tour de France per una casa che comunque tra le tante cose che fa produce anche delle biciclette di alta gamma, sarebbe una pubblicità immensa. Voi immaginate un giorno cosa succede se una bici di Decathlon vince il Tour de France davanti a una bici da che costa il doppio e che viene guidata da Tadej Pogačar. Ecco, voglio dire, perché veramente rischiamo di arrivare a questo.
0: E con questo chiudiamo, perché ci stanno per togliere la linea, Carlo. Ascoltarti non è mai banale come leggerti, leggere i tuoi libri. Andate a cercare Carlo Gugliotta, naturalmente, lo possiamo leggere in vari formati, anche con l'ultimo chilometro, naturalmente. Senti,
2: grazie
0: davvero, un abbraccio e allora buon giro di Svizzera e poi naturalmente buon tour.
2: Ciao, grazie mille Ugo, buona giornata.
0: 8:50, giro di Svizzera, noi siamo svizzeri, perché chiudiamo esattamente alle 8:54 minuti. Daniele Caruso ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito. Tra poco naturalmente arrivano le ultime notizie del nostro radiogiornale, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Noi ci ritroviamo sabato qui alla stessa ora, da Ugo Scali grazie.

Appunto, la guerra in Ucraina è di un morto e 9 feriti, il bilancio di un attacco aereo russo nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese dopo oltre 6 settimane di proteste e blocchi stradali, affermando in un discorso TV di aver esaurito tutte le vie del dialogo. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita del Papa. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Celebrerà la messa nella cattedrale dalle 16 diretta su TV 2000 al canale del 28 del digitale terrestre. L'Italia del pallone piange Igor Protti, l'ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi l'omaggio nello stadio della cittadina, il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino dal lunedì al venerdì alle 19.
4: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
5: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
4: Le classifiche. Le classifiche. In Blu 2000. In Blu 2000, news.
6: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e di Schlein, Conte, per l'attacco del presidente Trump alla premier italiana Meloni. Il presidente americano, in una telefonata ad un'emittente televisiva, ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nella serata di ieri Trump rincara la dose, non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Quindi ennesima frizione internazionale scatenata dalle parole di Trump. L'opinione di Antonio Di Bella, giornalista.
7: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
6: Stati Uniti, Iran, il

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Magazine in Blu 2000, ancora buon sabato da Marta Squicciarini. Tra poco avremo altri due ospiti al telefono: Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, che ci presenta il loro spettacolo Emozioni, viaggio tra le canzoni di Lucio Battisti Mogol, che si terrà domani a Villa Adriana a Tivoli. E poi sentiremo Anna Rita Masullo, che invece è la curatrice di Microcosmi, un festival diffuso dedicato alla cultura e al territorio. Siamo in provincia di Salerno, nella bellissima Costa del Cilento, ma per il momento ci ascoltiamo insieme Giorgia con la sua Gocce di Memoria.

0: Domani, domenica 21 giugno, le ville di Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este, entrambe riconosciute patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, diventano il palcoscenico di Ville Estate 2026, un programma di appuntamenti che attraverserà l'estate intrecciando grandi protagonisti della scena culturale italiana con alcuni dei luoghi più straordinari del patrimonio storico nazionale. Ad inaugurare la rassegna, domani, domenica 21, il concerto spettacolo Emozioni, viaggio tra le canzoni Battisti Mogol, ospitato a Villa Adriana alla presenza dello stesso Mogol. Ma ne parliamo questa mattina con Alberto Samonà, che è direttore dell'istituto Villa Adriana e Villa d'Este, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Sì, assolutamente, inauguriamo domani sera con questo bellissimo spettacolo Emozioni alla presenza di Mogol, con Gianmarco Carroccia, e ci farà vivere veramente emozioni senza tempo, che sono quelle del duo artistico Mogol Battisti. Tra l'altro uno spettacolo che è già sold out, e quindi questo testimonia l'attenzione del pubblico verso questo momento di apertura dell'estate, ecco, il solstizio d'estate e anche la festa della musica. Ma in realtà inauguriamo un ricchissimo programma estivo di iniziative culturali a Villa Adriana, a Villa d'Este e al Santuario di Ercole Vincitore, che è un altro sito gestito dal nostro istituto. Per esempio, giusto per fare per darvi qualche anticipazione, il 23 e il 24 luglio Alessandro Preziosi metterà in scena Le memorie di Adriano di Margherit Jostenar, quindi una doppia serata che si preannuncia già bellissima. Poi avremo dal 31 luglio all'8 di agosto una rassegna teatrale al Santuario di Ercole Vincitore, che abbiamo chiamato Eroides, dedicato al mito della donna. Sarà il teatro classico, immaginiamo Medea, Antigone, Ifigenia, quindi diversi appuntamenti dedicati all'universo femminile e al mito. E poi ancora ad agosto due serate le abbiamo volute dedicare al bicentenario di Collodi, un'iniziativa che abbiamo chiamato Eterno Pinocchio. Ci sarà un talk con Giordano Bruno Guerri, tra gli altri, e proietteremo lo storico film di animazione della Walt Disney, lo storico Pinocchio per intenderci. E ancora avremo il 26 di agosto l'osservazione delle stelle a Villa Adriana, un appuntamento che devo dire che è un appuntamento che lo ripetiamo quest'anno, è perché l'anno scorso ha riscosso un grandissimo successo. E poi andiamo a settembre, il 14 settembre a Villa d'Este avremo l'Orchestra Popolare Italiana con Sparagna e con Davide Rondoni per parlare di San Francesco, raccontare San Francesco in parole e musiche. Dulcis in Fundo, il 18 settembre, nuovamente a Villa Adriana, abbiamo un'opera, un melologo con le musiche scritte dal maestro Mario Modestini, dedicato ad Adriano, che si intitola Lumen Lune, dove sarà in scena un controtenore, un'attrice e un quartetto d'archi. E poi concluderemo il 26 settembre con le ville aperte di sera gratuitamente. Ecco, un programma veramente ricco, che veramente io vi invito a venire a Tivoli quest'estate e a visitare Villa Adriana, Villa d'Este, il Santuario di Ercole Vincitore.
0: Sono davvero dei luoghi magici e ciliegina sulla torta l'appuntamento del 26 già da solo varrebbe, quindi già l'idea di entrare a Villa Adriana, a Villa d'Este la sera gratuitamente già varrebbe, poi tutto il resto è veramente un in più incredibile. Purtroppo appunto domani è già tutto sold out, quindi non si può approfittare di questa occasione. E domani, se non ho capito male, valeva l'ingresso, il biglietto d'ingresso di Villa Adriana

0: Sì, abbiamo voluto dare uno spettacolo gratuito, perché in realtà lo spettacolo è gratuito, bastava pagare, perché appunto abbiamo il sold out, l'ingresso è con prenotazione online obbligatoria per Villa Adriana, e devo dire che la gente è corsa ad acquistare i biglietti, e quindi questo è anche un segno importante per l'attenzione che il pubblico ha verso i luoghi della cultura e anche verso la grande musica d'autore.
1: È un grande incentivo a riscoprire questi luoghi che sono davvero magnifici.
0: Sì, anche perché io vi dico un'ultima battuta, perché l'archeologia, la storia dell'arte non sono in contraddizione con la musica, con il teatro, parlano dei linguaggi che si incontrano, e quando si incontrano in questo modo, beh, alla fine vinciamo tutti, vince la cultura.
1: Assolutamente d'accordo, la ringrazio moltissimo, le auguro buon weekend, ma soprattutto buon festival.
0: Grazie a voi, grazie.

0: Cosma e diretto in collaborazione con The Goodness Factory, un palcoscenico a cielo aperto dove arti e luoghi diversi si incontrano e dialogano, unendo le realtà territoriali ai grandi nomi della cultura italiana. Ma ci facciamo spiegare meglio di che cosa si tratta dalla curatrice del festival, Anna Rita Masullo, che questa mattina ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per questo spazio.
0: Che cosa accadrà tra il 6 e il 12 luglio?
1: Tantissime cose, arriveranno in Cilento dei nomi incredibili della cultura italiana, da Telmo Pievani a Giorgio Gerarducci della Jalappas, da Valentina Farinaccio che è una scrittrice, a Gianni Biondillo, Roberto Mercadini, Emma Nolde, Margherita Vicario, Eugenio Finardi e tantissimi altri nomi. Microcosmi è un festival multidisciplinare che mette insieme il territorio con la cultura nazionale e tratta di tantissimi temi, dall'arte contemporanea alla politica, dal cinema al teatro, dalla musica ai temi del contemporaneo, ai diritti civili. E lo facciamo in questo posto incredibile che è San Giovanni a Piro, con appunto, come diceva, le località di Bosco e Scario. E quindi io sono particolarmente felice perché dopo 25 anni di carriera è la prima volta che faccio qualcosa peraltro nella mia terra, io sono originaria di qui. E insomma, non vediamo l'ora che inizi perché sarà una grande festa di cultura e di territorio.
0: Cosa significa che è un format partecipativo tanto nella sua creazione quanto nella sua attuazione?
1: Significa che noi stiamo proprio costruendo questo festival col territorio. C'è un board nazionale, tra i cui nomi ci sono alcune delle persone che le ho citato prima, ma c'è un board territoriale. C'è il dottore Cobucci, che è stato il fiduciario di Ortega, pittore che venne in esilio a Bosco. C'è la preside Maria De Biase, che fa un lavoro straordinario, preside ecologista, che ha fatto un lavoro straordinario con le scuole qui in Cilento e che ci racconterà delle storie sulle libane, queste piante da cui si ricava il cortame per la pesca e per le reti delle barche. Ci saranno le signore di Bosco e di San Giovanni a Piro che organizzeranno la sagra, ci saranno Isabella e Cesare del Rifugio del Contadino, che è questo posto magico che è a Bosco, che ci stanno sostenendo e aiutando, Cesare con la pittura e Isabella con l'organizzazione, e tantissime altre persone che in termini locali stanno interagendo col board nazionale per tirare fuori contenuto, e quindi sarà stupendo. Ci saranno le bande del paese, gli organetti, ci saranno veramente tante tante connessioni tra i nomi nazionali e i nomi locali in un'unica e vera comunità che appunto prenderà forma con questa nuova edizione di Microcosmi.
0: Bene, io ne parlo oggi, che insomma siamo verso la fine di giugno, ma c'è ancora il tempo per chi ci sta ascoltando per organizzarsi e cogliere l'occasione di andare in un posto che è meraviglioso perché la costa del Cilento, insomma, non ha bisogno, come si dice, di presentazioni, a fare una cosa che è davvero ricca e fornisce appunto la possibilità di scoprire un territorio guardandolo con un altro occhio e godendolo in un altro modo, in una veste diversa. Le informazioni su questo festival si possono trovare, se non sbaglio, sulle vostre pagine social, quindi sia Facebook che Instagram.
1: Instagram, Microcosmi Festival e poi microcosmifestival.it.
0: Perfetto, microcosmifestival.it è il sito e poi appunto la pagina Instagram. La ringrazio moltissimo per il tempo che mi ha dedicato questa mattina. Ovviamente le auguro non solo un buon fine settimana, ma soprattutto buon festival.
1: Grazie, grazie mille. Buon lavoro e grazie.

Pazzi stupidi ragazzi, il nuovo singolo di Raf che apre la strada all'album di inediti previsto per l'autunno. Intanto noi proseguiamo in musica e ritroviamo un altro nuovo singolo, questa volta EP con Rich.

richiamando visitatori, appassionati e curiosi da tutta Italia. Protagonista assoluta sarà l'infiorata del terziere casalino. Le vie del borgo si trasformeranno in un lungo tappeto floreale realizzato interamente con petali e materiali naturali, frutto di un lavoro paziente che inizia giorni e giorni prima con la raccolta dei fiori e la preparazione dei colori. Tra oggi pomeriggio e poi domenica mattina i contradaioli daranno vita a disegni spettacolari che raccontano storie, tradizioni e simboli legati al tema scelto per questa edizione. Ad accompagnare l'evento ci sarà anche la tradizionale mostra mercato dei fiori, piante e oggetti naturali che animerà le strade e le piazze del centro storico, offrendo un'esperienza immersiva tra profumi, colori e artigianato.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella e dei leader europei per l'attacco del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni. Il presidente americano ha dichiarato in un'intervista ad una emittente televisiva che la premier l'avrebbe implorato di fare una foto con lei. Dura la replica di Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazione totalmente inventata, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati e dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Medio Oriente, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Secondo la protezione civile ci sarebbero almeno 16 morti. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte nella mattinata di oggi. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto, con targa svizzera, secondo i primi rilievi avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. È tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Dalle 16 diretta su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre. Domani AILA celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma, un'occasione per raccontare i progressi nella ricerca in ematologia. Sarà a disposizione il numero verde 822 65 24, attivo dalle 8 alle 20 per rispondere alle domande di pazienti e familiari. Giuseppe Toro, presidente AILA.
2: Beh, il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIL, assistenza domiciliare, i servizi in aletta, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

Magazine in Blu 2000, ho ancora il tempo per segnalarvi un altro appuntamento per questo fine settimana che ci porta in Basilicata, in provincia di Potenza, a San Costantino Albanese, dove c'è la terza edizione di Suoni di Minoranza. Oggi e domani, concerti e dibattiti sull'uso delle lingue native nella canzone italiana, una modalità espressiva radicata nelle diverse comunità della provincia italiana, ma da tempo praticata anche da numerosi artisti come segno distintivo rispetto a una eccessiva uniformità in campo musicale, al punto da essersi meritata anche uno spazio proprio, riservato per l'appunto agli album in dialetto o lingua minoritaria, nell'assegnazione attuale delle targhe Tenco. Incontri e concerti promossi dal club Tenco, d'intesa con Squilibri e Altipiani Eventi e Turismo, all'interno del più vasto progetto Il Borgo dei Suoni, promosso dall'amministrazione comunale con il contributo della Regione Basilicata. Domani alle 21:30 ci sarà un bellissimo doppio concerto nella piazza principale del paese. Maggiori informazioni le trovate sulle pagine social del comune di San Costantino Albanese. I heard what you said, just as I was chasing freedom. Don't want the pills.

È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare.

bruciandolo in mano. Così stanno uccidendo il mare. Così stanno umiliando il mare. Così stanno.

0: Magazine in Blu 2000, torno in diretta e come vi ho preannunciato al telefono il nostro Marco Parce. Ciao Marco!
1: Eccoci, buongiorno, ben trovati in questo weekend scoppiettante caldo, sicuramente molto caldo, quindi copriamoci, prepariamoci, soprattutto perché il fine settimana di solito è un po' l'idea di uscire fuori casa, andarsene al mare sarebbe una scelta, diciamo, ideale, ma anche in montagna, perché no, o anche a visitare una delle tante città italiane piene di bellezza, piene di storia, che per esempio proviamo a raccontare ogni pomeriggio nella versione weekend delle parole di In Blu 2000, così indicando, no, eventi, manifestazioni o piccoli musei, come piacciono a noi, che sono sempre un po' un ottimo punto di partenza, insomma, per riscoprire per esempio Padova. Sei mai stata a Padova, Marta?
0: Sì, ci sono stata in una stagione un po' più fresca di questa, ma insomma cose se ne possono fare anche a Padova in questo periodo. Dove ci porti esattamente a Padova?
1: Sicuramente. Io non sapevo, per esempio, che Padova, che è la sede dell'università medica più antica del mondo occidentale, c'è anche un museo, per esempio, di storia della medicina che avevamo raccontato qualche anno fa, ma il core business, insomma, è un po' l'idea dell'istruzione sanitaria a Padova, per cui esiste a Padova il più antico orto botanico di sempre, nato e cresciuto proprio parallelamente con l'università e conosciuto all'epoca come Giardino dei Semplici, visto che inizialmente, fondato dai monaci benedettini, era destinato esclusivamente alla coltivazione delle piante officinali, che nel Medioevo si chiamavano i semplici, che erano la base per produrre i medicamenti. Oggi è, dal 1997, cuore verde, insomma, del centro storico di Padova, patrimonio mondiale dell'UNESCO, diviso tra conservazione della storia, ricerca scientifica, e questo pure è un tema da approfondire perché abbiamo tutti perso un pochino di vista questa differenza degli alberi, è tutto un generico verde, no? Senza saper più riconoscere una quercia da un leccio, insomma, da qualunque specie vivente, e la divulgazione, per cui hanno ricreato per esempio

0: esempio una serra enorme, grande ettari, dove ci sono tutti gli ambienti presenti sul mondo, sulla terra, per cui tu passeggiando in un pomeriggio puoi passare dalle foreste tropicali, quelle con le piante carnivore, le piante velenose, alle foreste di conifere e tutto quello che c'è nel mezzo. Insomma, una bella passeggiata, ecco, che poi, come tutti i posti dove la natura è protagonista, andrebbe visitato in momenti diversi dell'anno per rendersi conto anche della grande varietà, insomma, di specie che c'è. E non dimentichiamoci che l'Italia, in quanto a biodiversità, quindi la quantità materiale proprio di specie diverse, è numero uno al mondo. Significherà qualcosa, no?
1: Assolutamente, io di questo bellissimo posto non ne sapevo nulla, perché uno poi quando pensa a Padova pensa alla Cappella degli Scrovegni. Comunque oggi alle 15 sarò lì pronta a prendere appunti. Adesso però, prima di lasciarci, cosa ci fai ascoltare?
0: Scarpe comode, mi raccomando, una canzone che come sempre non c'entra niente, però i Subsonica sono in giro per celebrare, insomma, un bel compleanno anche nell'onda lunga, no, delle celebrazioni per i primi 30 anni di Subsonica, ispirati liberamente ai Clash. Radio Mogadiscio e buon weekend.
1: Grazie Marco, buon weekend.

E si chiude anche questa puntata di Magazine in Blu 2000. A me non resta che ringraziare Paolo Accorona in regia, augurare a voi tutti un buon fine settimana e come sempre darvi appuntamento a sabato prossimo.

0: a cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche.
1: Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo, ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola. Quindi l'educazione, diciamo.
1: Tra l'altro la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto, diciamo, sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo. Però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto: ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
2: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale

0: molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo. E quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
0: sì.
1: No? Si fanno anche
0: sì,
1: delle
0: sì.
1: cose magari ecco per contrariare tra virgolette la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
0: Devo dire un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività

0: scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no, nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, certo. Così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
0: Si mischiano molti, molti pensieri. Da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato a

0: La sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante
1: No,
0: esperienze.
1: questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, delle anche contraddizioni rispetto alle aspettative.

0: e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
0: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio. E lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
0: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì, in realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco, soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante, cioè è un momento quasi al contrario in cui sono loro che mi spiegano delle cose e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no? Di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente della parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi.

0: Covid. Come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi cambiati?
1: Beh, sì. Inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi, questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti

0: E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Ce lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare sei qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna, e mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo. Leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme. Penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso. Abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo, peraltro, fa questo lavoro. Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi. A me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni. Penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra. L'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo. E questo, per esempio, per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio. Credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così. La nostra vita è una vita frenetica. Dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è cioè poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno, e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie, dicendo: va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi, vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto, molto astratta, che, diciamo, mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere e toccare. Poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa, cos'è? Ecco, questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia, molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo, nelle scuole facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici

0: diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
1: E poi per completezza la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
0: Questa è, beh, è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? E, qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono, cosa devo fare, la gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
1: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
0: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, e peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà a chi affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice: altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè, uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scontato. Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè, certo, i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero. È un

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì, è proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua, però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? Di volerlo portare, diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatto di tempi lunghi, è fatto di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, su un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
1: Ah, non me ne ero accorto, ma sono felice.
0: Anche io, molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per allacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000, news.
1: Scontro diplomatico dopo le parole di Trump sul desiderio della premier di una foto insieme, la secca smentita via social e il presidente americano in serata ribatte: Meloni era una mia fan, non la voglio. Repubblica Dominicana, rogo in un resort, le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani dice: la felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Buongiorno da Franco Rossi Studio. Preoccupazione della Premier Meloni dopo le parole di ieri sera del presidente Trump e la sua replica via social. Nella serata, infatti, il presidente americano Trump ha rincarato e ha detto: era mia fan, non la voglio. Antonio Soviero.
2: A tarda sera, in partenza da Bruxelles, Giorgia Meloni si lascia sfuggire con i giornalisti. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro col presidente USA è senza precedenti. In forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. In una telefonata con la 7, cancellato quel disgelo Trump-Meloni celebrato frettolosamente al G7 di Evian. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive del tycoon che hanno scatenato una replica dura del Presidente del Consiglio.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Sintesi estrema del messaggio della Premier, una replica evidentemente non piaciuta a Trump che la TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre si attendono in Svizzera gli inviati sia americani sia iraniani per i colloqui dopo la firma del memorandum che ha posto fine al conflitto, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco, almeno 17 le vittime. Maurizio Dischino.
4: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dueir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatia in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto. Ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che stamani navi della marina israeliana a largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Repubblica Dominicana, le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un grande incendio di un resort in zona Bahia Hibe. Amelia Cartia.
5: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza.

Di Blu 2000 e poi gli ultimi dati arrivati proprio nella giornata di venerdì grazie alla classifica di R1, l'airplay radiofonico nazionale. E poi parleremo anche di libri e cinema, quindi tutti gli appassionati di libri anche della settima arte stiano lì, perché insomma ci sono tante notizie da darvi e soprattutto tanti aggiornamenti, magari quelli che avete perso durante la settimana per l'appunto. E quindi vi invitiamo anche a scriverci a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Iniziamo subito la classifica con la chart Italia della settimana, che ha visto protagonisti alla numero 10 Madame Marrakesh, stabili con Volevo capire con Marrakesh. Qui su In Blu 2000 nella chart Italia ascoltiamo Irama, numero 9 per lui, in salita la canzone è Cabana.

Siamo in zona tormentone estivo, ormai ci sono tutte le canzoni italiane, soprattutto questa della Chart Italia che vi facciamo ascoltare abitualmente tutte le settimane su In Blue 2000 e anche in questo caso all'interno delle classifiche del weekend possiamo già renderci conto di quali sono le canzoni preferite dagli italiani, quelle anche più ascoltate in radio e anche qui su In Blue 2000. Vi invitiamo anche all'ascolto dalla nostra app Play 2000, anche dal sito play2000.it in cui ci sono tutti i nostri contenuti, i nostri podcast da riascoltare e tutta la programmazione on demand. Abbiamo lasciato Irama alla numero 9 in salita con la sua Cabana. Numero 8 sale anche Noemi con Tu cosa fai questa sera. Alla 7 un'altra canzone in salita di Samurai J, il nuovo singolo si intitola Flamenco Paranoia, e andiamo alla posizione numero 6 dove in nuova entrata ed è la più alta della settimana troviamo il duo di producer e DJ Merck Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope. Yeah!

E beh, anche The Colors, dopo Rolling Stone, che avevano fatto uscire qualche settimana fa, prima dell'estate, dovevano concedersi per forza al tormentone estivo. E l'hanno fatto insieme a Serena Brancale, con produzione di Mark and Cremont, questa nuova Partenope, che balza subito alla numero 6 in New Entry, all'interno della Chart Italia. La prima classifica di questo appuntamento riassuntivo, nelle classifiche del weekend di questo 20 e 21 giugno, al numero 5 troviamo stabile Francesco Gabbani con Summer Funk, numero 4 sale Safe con Buona Domenica, alla 3 ancora in salita Gaia.

0: La musica.
1: Ed è il momento del chissà chi lo sa cosa ci riserva la musica internazionale. Beh, lo scopriamo anche perché siamo curiosi tutte le settimane di avere magari delle novità dalla statica classifica di Billboard, che cambia molto poco, diciamo, durante il corso dei mesi, però quelle volte che cambia, cambia col botto e ci sorprende parecchio. Allora, il Billboard 800, quindi ce ne andiamo oltreoceano per vedere quali sono state le canzoni più ascoltate in radio in America negli ultimi 7 giorni. Alla numero 10 continua inarrestabile il successo anche oltreoceano, ma ne parleremo anche in Italia più tardi, di Impala in questa versione nuova anche con Jenny, il remix di Dracula, la numero 10 in salita. Numero 9 è la Langley con I Can't Love You Anymore. Andiamo alla 8, dove troviamo Drake, che ormai imperversa con il suo ultimo album, il singolo è Shabang. Mentre al numero 7 è stabile Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Ritorniamo indietro di qualche mese con il primo singolo di grande successo della stessa Olivia Dean, che compare in questa classifica in versione doppia. Non ci vedete doppio, anzi ascoltate doppio in qualche caso, magari con due canzoni consecutive di Olivia Dean, ma tranquilli, ne ascoltiamo solo una, la numero 6 in salita, Olivia Dean con Man I Need.

bella, brava, talentuosa Olivia Dean, premiata quest'anno, lo ricordiamo, col Grammy Award come miglior rivelazione, e ovviamente un grande successo inarrestabile anche per questo suo primo singolo di grande richiamo, Man I Need. Olivia Dean, numero 6 in salita, questa è la Billboard 800 di questa settimana. Insieme alle classifiche del weekend ci ascoltiamo la posizione numero 5, è in salita Bruno Mars con I Just Might.

E grazie a Bruno Mars, la sua travolgente I Just Might da The Romantic. È uscito anche un nuovo singolo che, vi anticipo già questa cosa, da Voci da Corridoio, sarà il nuovo singolo, anche il nostro disco in blu 2000 della settimana prossima. Intanto I Just Might alla numero 5 in salita. Numero 4 nella chart di Billboard c'è Ella Langley con Be Her in discesa. Numero 3 scende anche Janis, si pronuncia così, credo, spero, l'ennesimo singolo direttamente dall'ultimo album di Drake, mentre al numero 2 è stabile Ella Langley con Choose in Texas. Saliamo alla numero 1 e qui parlavamo dello stravolgimento di prima, quando la classifica di Billboard ci vuole sorprendere lo fa con questa nuova entrata direttamente alla numero 1, era inevitabile, e ritorna con successo Ariana Grande, la regina della chart, e lei con Hate That I Made You Love Me.

E abbiamo anche noi le nostre personalissime reginette, non del ballo ma della musica. Tra queste Olivia Rodrigo con Drop Dead nella chart ufficiale di Inblu 2000, è stabile alla numero 5 questa settimana nel riassunto delle classifiche del weekend. Come lo state trascorrendo questo fine settimana? Ascoltando noi ovviamente, ma in che modo? Quindi raccontatecelo anche attraverso un messaggio diretta a radioinblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica. I Magnifici 5 anche al cinema, abbiamo lasciato al numero 6 nel box office nazionale Masters of the Universe. Vediamo che alla numero 5 resiste alla grande, anzi risale rispetto a settimana scorsa, Michael, che è già disponibile in streaming, grande successo prodotto dalla Universal, la storia di Michael Jackson. La numero 4 è per l'horror a basso costo ma di grande incasso mondiale, Backrooms, stessa sorte anche per Obsession, che continua a salire dopo essere stato in vetta anche qualche settimana fa, e lo ritroviamo al numero 3. Al numero 2 invece si ride dell'horror grazie alla saga di Scary Movie, che è arrivata al capitolo numero 6, nuovo film alla numero 1 della settimana e del maestro Steven Spielberg. Qualcuno ne parla bene, qualcuno ne parla male, insomma fatevi la vostra idea. Se l'avete già visto, fatemi sapere anche com'è questo film, perché sono curioso anche del vostro parere. Disclosure Day si trova al primo posto direttamente in nuova entrata, il nuovo film di Steven Spielberg. Andiamo avanti con la nostra chart, abbiamo lasciato Olivia Rodrigo alla 5, alla numero 4 troviamo l'ex numero 1 Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, numero 3 per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento in discesa, alla 2 salgono Giovanotti Alfa con Buon Vento, la numero 1 rimane stabile e la nostra Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: Ed è ancora la musica a sorprenderci nel pomeriggio, nel weekend di In Blue 2000, con le classifiche del weekend in cui riassumiamo tutto quello che magari avete perso durante l'arco della settimana. Eccoci qui pronti anche a dirvi cos'è accaduto nel mondo di Air One, quindi l'airplay radiofonico nazionale con i dati rilasciati appena venerdì scorso. E iniziamo subito a scalare la classifica, la top 10 della settimana, numero 10 occupata da Another con Talk to You, la numero 9 la più alta nuova entrata, Canto d'amore, che tra l'altro è anche il nostro bel disco In Blue 2000 della settimana, con Marco Mengoni, il grande ritorno atteso di Angelina Mango. Questa è Canto d'amore, new entry alla numero 9 nella chart di Air One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Balzano subito alla numero 9 i New Entry, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, numero 9 questa settimana. Questa è la chart dell'Airplay radiofonico nazionale, cioè i brani più ascoltati in radio. Al numero 8 troviamo in discesa Merck e Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope. Numero 7 scende anche Safe con Buona Domenica. Alla 6 rimane stabile Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Abbiamo incrociato il nome di Francesco Gabbani anche nella chart ufficiale di Blu 2000. La settimana scorsa era la numero uno, questa settimana ha perso qualche posizione. In questo caso nella chart di Air One mantiene stabile la numero 6 con Summer Funk appena ascoltata qui su Blu 2000. Numero 5 scende Gaia con Bossa Nostra. Nell'airplay radiofonico nazionale scendono anche Jovanotti Alfa con Buon Vento alla 4. In discesa anche l'ex numero 1, ovvero Bring Your Love, la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter insieme. E attenzione, c'è una bella novità, anzi ci sono due belle novità in vetta, perché alla numero 2 continua inarrestabile il successo di questa canzone che è uscita qualche tempo fa in America e che continua a essere presente nella top 10, ne abbiamo parlato prima nella chart di Billboard, ovvero Dracula di Tame Impala. Questa settimana in Italia arriva direttamente alla numero 2 in salita.

Alla fine di questo appuntamento del weekend con le classifiche di Blue 2000, la numero 2 è inarrestabile, Tame Impala in salita questa settimana, e questa settimana si prendono la vetta, e aggiungo io, meritatamente loro. Ma prima vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, mi raccomando restate sempre qui su Blue 2000 anche con tutta la nostra programmazione, quella bella anche estiva, e alla numero 1, dicevo, si prendono la vetta i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ciao a tutti e buon weekend.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa è arrivato in elicottero a Pavia, dove visita il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica e incontra personale medico e alcuni bambini in cura. Poi si trasferirà nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Conosh, dove si svolgerà una celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Verso le 17.30 in Piazza Vittoria sarà accolto dalla cittadinanza. Poi Papa Leone farà tappa a Sant'Angelo Lodigiano prima del rientro a Roma. Una donna italiana di 47 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Bahia Iba, nella Repubblica Dominicana.
2: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: In Medio Oriente altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah. Le forze di difesa israeliane dal canto loro affermano che Hezbollah ha lanciato più di 50 razzi e missili e colpi di mortaio contro le truppe israeliane, come ripetute violazioni del cessate il fuoco. In Svizzera in tanti colloqui fra Iran e Stati Uniti per cercare di arrivare a un accordo dovrebbero iniziare fra qualche giorno. Trump sul suo social Truth torna ad attaccare la Premier Meloni per non aver acconsentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra in Iran. Nonostante, dice Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati della NATO. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, aggiunge Trump, lei vuole tornare a essere amica, ha osservato il presidente americano. Si cerca l'autista di un SUV con targa svizzera che si è scontrato con uno scooter in Versilia, uccidendo un 17enne e ferendo gravemente un altro ragazzo. Il pirata della strada con i due passeggeri che con lui erano a bordo, dopo l'investimento mortale, sono fuggiti a piedi. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
3: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati nell'ultimo giorno di primavera, visto che da domani, con il solstizio d'estate, entreremo ufficialmente anche nella bella stagione, no? Il giorno più lungo dell'anno, quello dove le ore di luce arrivano al massimo possibile. Eppure con quel pizzico di malinconia, perché tecnicamente da domani inizia pure la discesa verso l'inverno, ma godiamoci l'estate prima di tutto. Tra l'altro, massima luce domani, ma non massimo calore, nel senso che è vero che il 21 giugno la Terra riceve la massima quantità di radiazioni solari, però non è il giorno più caldo dell'anno. Per via di questo fenomeno conosciuto come ritardo termico, significa che l'atmosfera, insieme ai mari e gli oceani, assorbono calore lentamente e ci mettono diverse settimane prima di restituirlo completamente. Ecco perché i picchi di temperatura arrivano tra luglio e agosto. Dove saremo tra luglio e agosto non lo so, che oggi si chiude anche la regular season di questo programma come fosse un campionato, no? Abbiamo giocato per tutto l'inverno, per tutta la primavera e adesso siamo tutti in libera uscita fino al prossimo palinsesto, se e quando arriverà. Ma veniamo a noi, a queste due ore comode nel pomeriggio di In Blu 2000, le passiamo insieme tutti i sabati, in replica anche la domenica. L'idea di fondo, insomma, che ci ha accompagnato fino ad oggi è di provare a raccontare quei luoghi che in Italia meritano di essere scoperti o riscoperti, partendo ogni settimana da un evento, da una qualche ricorrenza o magari da un piccolo museo, di quelli come piacciono a noi, no? Lontani dal circuito del turismo dei grandi numeri. Oggi, tra l'altro, partiamo da una città di storia e di sapienza, sede della più antica università medica del mondo occidentale, che è chiaramente l'Università di Padova, fondata nel 1222, seconda soltanto a Bologna, Padova, luogo dove Galileo ha insegnato per 18 anni, così tanto per mettere i puntini sulle i. Padova, crocevia culturale d'Europa, con addirittura due siti nella lista del patrimonio UNESCO dell'umanità, sono i cicli affrescati del XIV secolo, la Cappella degli Scrovegni e dintorni per capirci, e l'orto botanico universitario del 1545, il più antico del mondo ancora nella sua collocazione originaria, giardino botanico.

Murder Monsters of Pig Alley. Che poi, ecco, Morrissey è uno di quegli artisti che io andrei a vedere volentieri, no? Organizzando un paio di giorni in una qualunque capitale europea, ma sfido chiunque, insomma, a non avere questo desiderio. Che poi, parlando di Europa, che è un po', sì, viaggiare è il core business del nostro weekend insieme, c'è un'Europa che di giorno sembra essere sempre la stessa, con i musei, con le piazze, il code, il caldo, e poi c'è l'Europa che si sveglia quando il sole cala, la versione estiva, diciamo, 2.0 delle città, no? Quando i turisti non cercano soltanto monumenti, ma ritmi più umani, temperature più gentili e soprattutto un modo diverso di abitare lo spazio urbano. Da Siviglia a Roma, passando per Atene, Lisbona, Marsiglia, la parola d'ordine è vivere la città dal crepuscolo all'alba. Lo chiamano notturnismo, ma al di là delle etichette, insomma, è semplicemente il buon senso umano che si riprende il piacere della scoperta, le città che si stanno adattando a noi spostando l'orologio biologico nelle ore, diciamo, più fresche, ecco, mettiamola così. Siviglia, per esempio, dove il pomeriggio d'estate è una parentesi sospesa tra 40 gradi e l'aria immobile, la vita ricomincia quando il cielo diventa arancione. Le terrazze sui tetti aprono come fossero teatri all'aperto, i quartieri storici che rallentano e i turisti scoprono che la vera città non è quella della mattina, ma quella delle 11 di sera, quando i vicoli profumano di gelsomino e la gente si muove in un'unica corrente lentissima. Atene ha fatto addirittura un passo in più, musei e siti archeologici che prolungano l'orario, concerti improvvisati sulle colline e quella magia dell'acropoli illuminata che non è un vedere soltanto, ma è proprio un'esperienza cinematografica, è la città che ti invita ad un incontro intimo dopo il tramonto. Lisbona invece gioca la carta della dolcezza, i miraduros che diventano salotti, i tram che scivolano nella luce blu della sera, quartieri come Alfama che sembrano nati per essere ascoltati più che visitati. Il turismo notturno non è un piano strategico, è proprio un invito naturale, una cosa inevitabile, no? Si fa così, punto. E poi c'è Roma,

In estate si trasforma in una specie di set permanente, con le passeggiate notturne lungo il Tevere, i fori illuminati, i musei che pure restano aperti fino a tardi, i quartieri che si risvegliano quando la città ufficiale si spegne. Roma ha capito che il suo vero superpotere è la storia sicuramente, ma ancora di più l'atmosfera, quel modo unico di farti sentire dentro qualcosa di più grande anche soltanto camminando senza meta. Tra l'altro d'estate Roma è molto più vivibile, con gli uffici in vacanza, le scuole chiuse, non c'è nemmeno quasi traffico di giorno. Ma il punto è che queste città non stanno semplicemente allungando gli orari, stanno cambiando proprio prospettiva. Stanno dicendo ai visitatori che l'estate non va combattuta, ma reinterpretata, che il turismo può essere più leggero, più sostenibile, più rispettoso dei residenti e del clima pure, perché la notte non è un ripiego, ma semplicemente un'altra forma di bellezza. Ed ecco che cambia proprio il modo di pensare. E l'Europa di quest'anno si sta scoprendo più flessibile, più creativa, più attenta ai ritmi veri, autentici delle persone. Non ti viene chiesto di correre, ma di respirare. L'Europa ti invita a guardare le città non come una casella da spuntare su una lista, no? Ce l'ho, mi manca. Però più che altro un qualcosa di vivo, ecco, che cambia pelle quando il sole scende. Le parole del weekend. Siamo in contatto con la nostra guida di oggi a proposito di città e tra poco andiamo a Padova a scoprire l'orto botanico tra i più antichi di sempre. State con noi. Hello.

0: Le parole del weekend è il titolo di questo programma. Oggi, vi anticipavo, siamo a Padova, dove c'è la più antica università medica del mondo occidentale, e negli anni passati abbiamo raccontato pure il Museo di Storia della Medicina, che evidentemente è il core business di tutto quel distretto. Facoltà di medicina che pure nel 1545 dava vita al suo orto botanico, che ad oggi è il più antico del mondo occidentale, l'orto botanico dell'Università di Padova, nostra destinazione di oggi, con il prefetto dell'orto botanico ad accompagnarci in questa visita virtuale, il professor Thomas Morosinotto. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Prefetto è un retaggio degli anni in cui magari la carica di direttore scientifico non era ancora stata inquadrata per bene, o sbaglio?
1: Sì, questo nome ha, diciamo, una origine, è la testimonianza della nostra lunga storia, insomma, quindi si ha un sapore appunto un po' medievale, diciamo.
0: È vero che l'orto botanico di Padova è conosciuto anche come Giardino dei Semplici?
1: Sì, in realtà i semplici è un termine comune della medicina dell'epoca, e stava a indicare tutti quei medicinali che erano preparati direttamente dalla natura, quindi direttamente degli ingredienti della natura, che erano in gran parte delle piante, ma in alcuni casi si usavano anche dei minerali. Quindi se questi venivano semplicemente estratti e usati per fare dei medicinali, erano dei cosiddetti semplici, invece c'erano poi delle preparazioni più complesse, che erano altre categorie, però il semplice sta proprio a indicare questi preparati, nel nostro caso direttamente dalle piante.
0: Quindi, voglio dire, è stata anche strategica l'illuminazione di dedicare un giardino botanico specificatamente per la materia prima, insomma, della medicina. È stata una visione non comune per l'epoca.
1: No, diciamo, questo fa parte di un'evoluzione anche più ampia, culturale, che avveniva in quegli anni, appunto nel 1500, in cui appunto le persone si sono reso conto che appunto la realtà doveva essere studiata più da vicino. Quindi i medici ai tempi imparavano a riconoscere le piante dal quale poi dovevano poi preparare questi farmaci, da dei libri che erano molto poco accurati, quindi magari rappresentavano le specie o in modo allegorico, però poi quando il medico riconosce una pianta dall'altra,

0: fare un giardino in cui queste piante sono coltivate e insegniamo agli studenti a riconoscere una dalle altre, a riconoscere quelle che hanno un'attività benefica dalle altre.
1: Quindi questa necessità è stato il motivo per cui l'orto botanico è passato attraverso i secoli, è sopravvissuto ai secoli.
0: Sì, nei secoli poi il ruolo dell'orto botanico si è evoluto, quindi la medicina si è evoluta. Col passare dei secoli, ad esempio, è nata molto la curiosità di conoscere le piante nelle altre parti del mondo. Quindi, ad esempio, appunto è diventato importante ad esempio il tema di portare negli orti botanici piante provenienti da altre parti, quindi varie spedizioni portavano sempre dei campioni di piante che venivano coltivate per poter mostrare e anche studiare le piante che noi non conoscevamo, perché venivano da altri climi e da altre regioni del mondo. Più recentemente, appunto, poi si sono anche ancora il ruolo e la funzione si è ancora evoluta nello studiare le piante, capire come funzionano, come sono diverse, e adesso più recentemente anche capire il ruolo che hanno nell'ambiente, qual è il loro ruolo nei cambiamenti climatici. Insomma, quindi nella storia poi la missione si è evoluta in base a quelle che poi erano anche gli interessi e il clima.
1: Della società di quel periodo. Rimangono poi dei capisaldi, perché la palma di Goethe è stata ispiratrice di studi botanici ed è la stessa che si può visitare ancora oggi? Cioè visibile ancora oggi?
0: Sì, la palma di Goethe è la nostra pianta simbolo, è la pianta più antica che è il nostro orto botanico. Sappiamo che è lì da almeno al 1580, non abbiamo ancora riusciti a trovare dei record precisi del suo viaggio. È una palma mediterranea, quindi che vive in diverse regioni del Mediterraneo, non tanto a Padova, ma insomma in zone più del sud Italia, Nord Africa, Spagna, insomma tutto il Mediterraneo. E appunto la chiamiamo palma di Goethe perché Goethe, quando ha fatto i suoi viaggi in Italia, ha visitato anche Padova, il nostro orto botanico, ed è rimasto, si è interessato a questa pianta perché nello sviluppo delle foglie hanno uno sviluppo un po' peculiare. Insomma, le foglie inizialmente sono continue e poi si separano in diversi raggi che sembrano quasi delle mani, e quindi lui ha scritto un libro su che si chiama La metamorfosi delle piante, che in cui descrive questo processo biologico, e quindi è rimasto incuriosito e ha descritto appunto che questo studio era nato dalla curiosità, dall'osservazione di questa palma nel nostro orto botanico. Quindi adesso noi chiamiamo questo esemplare come palma di Goethe, appunto.
1: Poi, la curiosità nella curiosità è che ci sono specie vegetali che possono sopravvivere così a lungo. Cioè, questa per me è una scoperta incredibile, voglio dire.
0: Sì, in realtà è noto che ci sono piante che possono sopravvivere per migliaia d'anni.
1: Nonostante l'uomo, ecco.
0: Ecco, sì, questo dipende un po' se riescono a sopravvivere. In questo caso l'uomo ha aiutato, perché nel senso come ho detto prima, è una pianta che non vivrebbe naturalmente a Padova, e adesso poi ha vissuto così tanto grazie alle cure dei giardinieri in tutti gli anni. Insomma, quindi in questo caso l'impatto dell'uomo era stato positivo, non negativo, come purtroppo succede molto spesso.
1: Per tutte le specifiche vi rimando al web ortobotanico1545.it ed è lì che torniamo ancora tra pochissimo. State con noi.

0: Le parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La novità più interessante tra le ultime nuove uscite, ultimi giorni in carica, prima che lunedì arrivi un altro titolo in questa casella, era Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana, e siamo pronti per tornare a Padova tra pochissimo. State con noi.

0: Torniamo a Padova, in questo weekend su Radio in Blu 2000, destinazione che ci stiamo facendo raccontare oggi, l'Orto Botanico Patrimonio Mondiale UNESCO. Il direttore scientifico, il prefetto, tecnicamente il professor Thomas Morosinotto, a guidarci in questa scoperta. Professore, perché dal 1997 questo cuore verde nel centro storico di Padova è patrimonio mondiale, cioè significherà pure qualcosa, no?
1: Sì, l'UNESCO, diciamo, ci ha fatto questo onore di riconoscerci come patrimonio mondiale dell'umanità, e tra le motivazioni appunto c'è la nostra lunga storia, appunto il fatto che l'Orto Botanico di Padova è stato il primo fondato, è stato poi seguito anche da diversi altri anche a breve tempo, e è stato poi da ispirazione a molte altre iniziative simili in altre parti d'Italia e del mondo, quindi l'UNESCO ha riconosciuto questo ruolo, diciamo, storico, e soprattutto il fatto che nei secoli siamo riusciti a conservare bene anche la struttura del nostro orto botanico, l'organizzazione dell'orto antico. Si può vedere ancora oggi l'organizzazione originaria, la mappa e l'organizzazione è perfettamente conservata, quindi si può vedere com'era pensato e organizzato un orto botanico in quell'epoca.
0: Okay. Quindi un'ispirazione sia architettonica, pratica, funzionale, sia forse anche per gli approcci didattici e scientifici, visto che l'Orto Botanico di Padova oggi attualmente è un centro di ricerca, di studio delle piante medicinali e di tutto quello che c'è intorno a questo mondo, o sbaglio?
1: No, senz'altro, questo, diciamo, fin dalla sua fondazione, diciamo, l'orto botanico, gli orti botanici in generale sono un luogo anche di studio delle piante, quindi in cui le piante vengono appunto coltivate, ma studiate a seconda di quelle che poi sono le priorità e gli interessi del momento. All'inizio, come abbiamo detto prima, l'attenzione principale era sul ruolo delle piante come fonte di farmaci per applicazioni mediche. Adesso più recentemente ci occupiamo più di altri temi, come la biodiversità, i cambiamenti climatici e altri temi che sono, diciamo, delle sfide che riguardano più rilevanti al momento.
0: Sì, la biodiversità, che è difficile anche da dire come parola, però è una di quelle, in Italia ha dei numeri incredibili, è il tipo di patrimonio che si fa sempre un po' fatica a valorizzare agli occhi dei non addetti ai lavori, cioè il fatto che in Italia ci sia la più grande varietà di specie diverse.
1: Sì, la biodiversità è una ricchezza che si fa fatica, diciamo, a comunicare, a spiegare qual è, diciamo, il significato e
0: perché è importante
1: anche per l'uomo. E quindi appunto sì, questa, diciamo, fa parte delle nostre attività quotidiane, insomma, sia, diciamo, cercare di prendere iniziative per conservarla e proteggerla, sia e poi appunto anche cercare di spiegare perché questa è importante.
0: In Italia siamo, non voglio dire all'avanguardia, cioè qual è la percezione, ecco, di questo tipo di ricerca in Italia rispetto agli altri paesi del mondo? Sappiamo che la condizione dei ricercatori in Italia non è proprio semplicissima, no? C'è la famosa fuga, insomma, per cui chi ha possibilità cerca di mettere a frutto la propria conoscenza, la propria voglia di fare ricerca all'estero. Qui in Italia come siamo messi? A Padova come siamo messi?
1: Beh, dipende sempre dai contesti, insomma, è sempre difficile generalizzare, nel senso appunto a Padova, secondo me, nel contesto italiano siamo una realtà virtuosa, appunto, io poi, giusto per fare il caso privato, anch'io ero all'estero, sono tornato a Padova e sono contento di essere tornato. Recentemente abbiamo fatto tornare un altro ricercatore che lavorava in Germania, che è venuto a lavorare in orto botanico anche lui, quindi abbiamo anche il problema, diciamo, non è tanto le persone che vanno all'estero, ma quanto generare delle opportunità anche per tornare, nel senso, quindi è più questo la cosa limitante, più che la fuga, quando la fuga è solo in una direzione diventa un problema di perdita di competenze,
0: certo,
1: e di persone, di intelligenza. Se si riesce poi invece a far tornare, poi invece si torna anche arricchiti sicuramente.
0: Un esempio, una testimonianza virtuosa questa, quindi no, abbiamo fatto bene, insomma, a mettere i puntini su lei.
1: No, no, sicuramente appunto è una cosa appunto, diciamo, qualche volta si tende a essere, diciamo, troppo negativi su questa cosa, invece bisogna cercare di... Le opportunità sono limitanti sicuramente, bisogna fare di tutto per farla aumentare, però senza, diciamo, essere troppo negativi.
0: Okay.
1: E qualche volta appunto si descrive anche il contesto in modo troppo positivo, troppo negativo.
0: Qual è l'orizzonte adesso, guardando in prospettiva al futuro della ricerca dell'orto botanico di Padova? Non so se c'è un qualche esperimento in particolare, un qualche settore in particolare che state cercando di massimizzare.
1: Beh, noi abbiamo fatto, diciamo, recentemente abbiamo fatto un piano strategico insieme agli ricercatori che lavorano all'orto botanico, appunto per trovarci e darci quelle che sono le linee guida che vogliamo seguire nei prossimi anni. E diciamo alcune, giusto per menzionare alcune cose, una è proprio lo studio della biodiversità, quindi capire qual è la biodiversità che troviamo in ambiente e conoscerla, perché questa è la base che ci serve poi anche per prendere delle iniziative di conservazione. Ad esempio, recentemente, giusto per fare un esempio un po' più pratico, abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo messo insieme alcuni degli orti botanici che operano nelle Alpi, quindi su tutto l'arco alpino, per cercare di capire, di mettere insieme, di confrontare tutti questi orti botanici, quali specie conservano, se queste sono le stesse o se sono diverse, quali specie mancano, per riuscire poi appunto a fare in modo che gli sforzi, che per forza di cose sono sempre limitati, le energie e le risorse che possiamo avere, ma cercare di capire come ottimizzarle, quindi, perché ovviamente non ha senso che tutti gli orti botanici alpini conservino la stessa pianta, ma dobbiamo fare in modo che appunto che gli sforzi siano ottimizzati, in modo che ci siano il numero di piante conservate sia corretto, e allo stesso tempo non ci siano poi delle piante, delle famiglie di piante che non sono conservate in nessun orto botanico.
0: Conservare una pianta significa mantenerla in vita, immagino, ma anche preservarne i semi, per esempio, per quelle funzionano in questo modo.
1: Sì, appunto, di solito appunto anche noi abbiamo una banca, si chiamano banche del germoplasma, in cui conserviamo dei semi, appunto raccogliamo dei semi, poi riproduciamo le piante e li conserviamo, e se possibile possiamo anche distribuirle a altri orti botanici, o possiamo usarle per delle iniziative di ripopolamento, se ci sono popolazioni a rischio o di estinzione. E cose di questo genere.
0: È mondo da scoprire questo dell'orto botanico di Padova, che continueremo a raccontare ancora più avanti nel corso del nostro pomeriggio. State con noi.

progetto di X Ambassadors nel pomeriggio di In Blu 2000, prima ancora Cesare Cremonini. Ma se state ascoltando sabato, significa che tra pochissimo arriva anche la redazione di In Blu 2000 News con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Se invece oggi è la replica della domenica, allora state lì, che torniamo a raccontare Orto Botanico 1545.it. Tra pochissimo l'Orto Botanico di Padova, patrimonio UNESCO dell'umanità, è il più antico di sempre. State con noi. This Romeo is bleeding.

0: cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
1: Cose di musica.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
7: Retroscena ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico e per svelarti i segreti del teatro. Venerdì alle 21 su In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La visita pastorale di Papa Leone a Pavia, il pontefice è arrivato al convento dei padri agostiniani dove è stato accolto da padre Joseph Farrell, priore generale. Il pontefice, dopo un breve incontro con la comunità agostiniana, ha raggiunto la basilica dove sono presenti i vescovi lombardi, il clero, i consacrati per la celebrazione della parola di Dio e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa con i bombardamenti che continuano sul Libano e ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz nel sud del paese dei cedri. Oggi almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. I colloqui a livello tecnico fra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera.

0: In uno o due giorni, fanno sapere le fonti americane. Nuovo affondo di Trump alla Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che poi attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia, scrive Trump. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Baia Ibe, nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, era mamma di due bimbe, aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia.
1: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere i responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole del weekend.
3: Le parole del weekend.

a portata di mano, stiamo partendo per un tot di chilometri da fare in autostrada. Adesso alzi la mano, tanto non ci vede nessuno che siamo in radio. Chi non ha pensato almeno una volta di schiacciare un po', accelerare, no? Tanto la strada è sgombra, c'è nessuno. Se invece dei soliti 130 all'ora arrivassimo, che ne so, a 150 all'ora, che c'è sempre questo mito delle autostrade tedesche dove non ci sono limiti di velocità. Poi in realtà non è proprio così, ma non è questo il punto. Perché l'istinto ci suggerisce che se uno va più veloce arriva prima, come se la velocità fosse lineare. In realtà la fisica e la realtà della strada funzionano diversamente, per cui per esempio il rapporto tra la velocità e il tempo è regolato da una legge, si chiama iperbolica, a rendimento decrescente. Significa che più corri, meno minuti guadagni. Non lo dico io, è proprio la scienza. Facciamo due calcoli veloci, da scenario perfetto, per semplificare. Autostrada deserta, tutto dritto, nessun cantiere, nessun traffico, appunto lo scenario ideale che non è reale. 100 km di strada per arrivare a destinazione. Se andiamo a 110 all'ora ci vogliono 54 minuti, arrotondiamo. Se acceleriamo a 130, limite di legge, si arriva in 46 minuti, guadagnandone 8, che non è poco. Ma se decidiamo di andare ancora di più, no? Viaggiando a 150 all'ora, violazione delle regole, lo dico. Sai quanto tempo serve? 40 minuti. Cioè, per andare a 150, con tutto quello che comporta in termini di rischio, rispetto a chi viaggia tranquillo a norma di legge, si guadagna la miseria di 6 minuti su 100 km. 6 minuti, capito? E questo, ripeto, accade solo nel mondo delle favole, perché nel mondo reale l'autostrada è un sistema fluido, no? Caotico. Ci sono i camion, ci sono i sorpassi, ci sono i rallentamenti. E quelli che provano ad andare a 150 finiscono per fare un'altalena continua tra frenate e accelerate, no? Mentre chi sta sui 130 mantiene grosso modo un'andatura costante. Basta un cantiere solo per azzerare completamente quel misero vantaggio teorico che avevamo calcolato prima. Chi andava a 150 alla fine ha fatto lo stesso tempo degli altri, ma con una dose di stress infinitamente superiore. Della serie, il gioco non vale la candela, anche perché questa manciata di minuti si pagano a caro prezzo. Termini scientifici, la resistenza dell'aria non aumenta in modo lineare, ma con il quadrato della velocità. Tradotto, significa che passare da 130 a 150 km all'ora significa aumentare la velocità del 15%, ma la resistenza dell'aria schizza su di oltre il 30%. Significa che il motore fa più fatica, i consumi aumentano anche di un quarto, per non parlare delle emissioni. Alla fine, per arrivare 3 minuti prima, rischi di dover accostare prima in un autogrill a fare il rifornimento, bruciando lì tutto il tempo guadagnato. Ma non è solo una questione di soldi, per carità, parliamo pure di pelle, perché a 130 all'ora, su asfalto asciutto, calcolando i tempi di reazione e tutto il cucuzzaro, per fermare completamente in sicurezza una macchina servono 120 metri, 130? A 150 all'ora ce ne vogliono oltre 150, quindi quei 20 km in più di differenza si traducono in 30 metri di spazio in più che servono per frenare. 30 metri sono 7 macchine messe in fila. Quindi se trovi un ostacolo improvviso a 135 metri e stai a 130 all'ora, riesci a fermarti proprio un soffio prima. A 150 all'ora lo prendi in pieno a 60 km all'ora, che è la stessa identica velocità dei crash test distruttivi, quelli che si vedono coi manichini, capito? In più, sulla Germania senza limiti di velocità che dicevamo prima, è poco più della metà della rete tedesca che è effettivamente senza limiti, anche se pure lì la velocità consigliata è di 130. Tra l'altro, c'è uno studio che ha analizzato quasi 2 miliardi di macchine sulle autostrade libere tedesche ed è venuto fuori che la velocità media reale è di 113 all'ora. Quindi anche in Germania più dell'80% degli automobilisti non supera 130, perché quando non c'è un limite il flusso diventa disomogeneo. Chi va a 180 trova un sorpasso davanti a 110, inchioda, crea quell'effetto elastico proprio, che genera i famosi ingorghi fantasma. Paradosso dei paradossi, bastano due macchine che corrono troppo per rallentare centinaia di altre persone. Le macchine moderne poi hanno questo sistema automatico che si chiama cruise control, che è incredibile, no? Tu lo imposti e lui accelera da solo. E a quel punto resta solo da scegliere la colonna sonora giusta del viaggio. E con Play 2000, per esempio, l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, oltre ad ascoltare la radio, ci sono i podcast con le interviste integrali di tutti gli ospiti che passano a trovarci, come il prefetto dell'orto botanico di Padova, che ci sta accompagnando alla scoperta di questo sito patrimonio UNESCO che è legato a doppio filo all'università. ortobotanico1545.it. Per tutte le info pratiche ci torniamo tra pochissimo. State con noi.

0: Le parole del weekend, con tutta la difficoltà di raccontare a parole qualcosa che avrebbe nella vista il suo senso d'elezione, siamo oggi a visitare virtualmente l'Orto Botanico di Padova, che esiste dal 1545, secoli di conservazione, secoli di ricerca, ma anche di divulgazione. Perché per esempio la possibilità di fare un giro del mondo vegetale in un pomeriggio non è una cosa che succede tutti i giorni, insomma ci sta accompagnando in questa visita il prefetto dell'Orto Botanico, il professor Thomas Morosinotto. Si può girare il mondo in una giornata a Padova attraverso le piante diverse?
1: Beh, allora si può dire che si può fare, diciamo che dal 2014 è stato inaugurato una grande serra che abbiamo chiamato il Giardino della Biodiversità, in cui diviso in cinque parti che riproducono le condizioni di cinque climi diversi, quindi si parte da un clima tropicale umido, si arriva fino a un clima arido e desertico, e quindi si può fare, diciamo, un viaggio virtuale fra diversi climi, vedendo le piante, come le piante siano veramente diverse quando si cambia clima, quando si passa da piante tropicali che sono molto verdi, molto con foglie molto grandi, e si arriva invece all'estremo opposto, appunto nelle piante che vivono nei climi aridi, in cui appunto praticamente non hanno foglie e hanno tutte queste strategie per trattenere l'acqua. Quindi,
0: certo.
1: E quindi è sopravvivere, quindi cambiano le forme, i colori, quindi già senza, diciamo, aver nessuna nozione botanica si riesce un po' a percepire, a toccare con mano come cambiano i climi e come cambiano anche le piante, come siano diverse, viaggiando in regioni diverse del mondo.
0: Magari è soltanto una percezione falsata, però la sensazione è come se negli anni si sia persa la capacità di distinguere le varietà del mondo vegetale, come se fosse tutto un generico verde, no? Fatto di alberi e cespugli, ma dove non sappiamo più capire qual è un pino e qual è una quercia, per fare un esempio pratico.
1: Questo sicuramente, chiaramente negli ultimi decenni la vita delle persone si è allontanata da quella che era, diciamo, la pratica con le piante. Insomma, qualche decennio fa gran parte della popolazione lavorava in agricoltura, quindi aveva un'esperienza diretta delle piante. Adesso quasi la maggior parte di noi fa altri lavori, quindi non ha una pratica diretta, quindi la deve in qualche modo andare a cercare appassionandosi alle piante per altre ragioni. In realtà su questo c'è anche una cosa, un concetto della psicologia abbastanza, secondo me, interessante, che si chiama plant blindness, quindi la cecità alle piante, e ci dice che appunto noi, per come storia proprio dell'uomo, ci siamo evoluti per in realtà fare attenzione ad altre cose che non sono le piante, nell'ambiente, perché le minacce per i nostri antenati erano magari animali che potevano essere appunto magari una fonte di pericolo, una fonte di cibo, mentre le piante erano meno minacciose. Quindi noi siamo un po' evolutivamente selezionati per fare più attenzione ad altro che non sia le piante. Okay. Quindi è una tradizione che viene da molto tempo, in realtà.
0: Sì, anche le piante carnivore, diciamo, non sono mai stati ostili, ecco, all'uomo.
1: No, anzi sono una curiosità, sono una delle cose che suscita più curiosità, insomma, anche tra le nostre collezioni.
0: Che sono molto apprezzate anche dalle scuole, perché mi sembra chiaro anche l'intento di voler ricominciare, ripartire con un minimo di formazione e creare un po' gli adulti di domani che possano essere un minimo più consapevoli del verde che ci circonda.
1: Sì, per noi questa, diciamo, è un punto di attenzione fondamentale, appunto cercare di coinvolgere, diciamo, le persone in generale sulle attività che facciamo, sul ruolo che le piante hanno nell'ambiente, appunto perché non è sempre banale capirlo, quindi bisogna investire delle energie per spiegarla questa cosa. E parte delle attività sono coinvolgere le scuole, quindi noi ospitiamo diverse migliaia di studenti ogni anno da diversi gradi scolastici, abbiamo tutta una serie di laboratori, di attività che offriamo per approfondire la conoscenza delle piante, appunto, agli studenti e ai ragazzi che appunto sono gli adulti di domani, che quindi avranno a che fare con queste problematiche
0: sicure
1: nel loro futuro.
0: Ma al di là delle scuole, è un museo che si può visitare anche, non so, in un pomeriggio in famiglia o magari

0: c'è, non so, un target più preferibile, ecco,
1: Allora,
0: mettiamola così.
1: beh, in realtà è aperto a tutti, quindi chiunque sia interessato a venire, e anzi, diciamo, negli ultimi anni l'università abbiamo investito molto, molte energie e risorse anche per cercare di rendere la visita fruibile a pubblici molto diversi, quindi sia dagli appassionati di botanica, ma anche una persona qualunque che non ha nessuna conoscenza particolare, per fare in modo che, diciamo, ci siano delle conoscenze, delle informazioni, anche semplicemente stimolare la curiosità a chiunque ci venga a visitare.
0: Ho visto che c'era anche
1: Poi
0: un
1: ovviamente
0: festival durante la primavera, insomma, quindi l'orto botanico anche come centro culturale a tutto tondo.
1: sì, poi diciamo, questa base della visita facciamo anche molte iniziative che invece sono più specifiche, si rivolgono a pubblici diversi. Quindi, ad esempio, in primavera facciamo sempre questo festival che si chiama Risvegli, al cui interno ci sono tantissime iniziative, da conferenze di divulgazione scientifica a laboratori per i bambini, laboratori per i ragazzi, anche laboratori per gli adulti, che adesso stanno avendo un ottimo successo, a incontri ad esempio con i nostri giardinieri. Quindi una cosa che ha un grande successo è uno stand in cui i nostri giardinieri mostrano un po' a chi ci viene a visitare quali sono le attività che fanno tutti i giorni, come si prendono cura delle piante. Quindi diversi tipi o anche ad esempio spettacoli musicali o teatrali, quindi usando dei linguaggi, diciamo, totalmente diversi, che però abbiano sempre un tema, un filo comune che abbia a che fare con le piante e con l'ambiente, con quelli che sono i nostri temi
0: Ok.
1: fondamentali.
0: Anche perché immagino che a seconda poi della stagione della visita ci siano proprio esperienze diverse da vivere, insomma, no? A livello di fioritura, insomma, eccetera.
1: Mentre la terra, diciamo, il giardino dell'università è, diciamo, è un ambiente controllato, quindi abbastanza costante. La parte invece all'esterno, chiaramente nel ciclo delle stagioni cambia, si evolve, e quindi anche questa cambia. Quindi, ad esempio, in estate adesso, quindi in primavera e in estate, si possono fare tante iniziative in più che chiaramente in autunno e in inverno non si possono fare.
0: L'occasione per andare o per tornare, eh? Comunque, Orto Botanico dell'Università di Padova, c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, sul web ortobotanico1545.it, ce lo ha raccontato il prefetto, il direttore scientifico di questo Orto Botanico, il professor Thomas Morosinotto. Grazie professore, buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'attenzione, buona giornata.

28 novembre, prossima data italiana, Milano per Bryan Adams, perché i biglietti per Taormina, 30 giugno prossimo in versione acustica, sono finiti praticamente da quando sono usciti a Natale scorso. Summer of 69 nel pomeriggio di In Blue 2000. Se chiudiamo gli occhi però per un secondo e proviamo a pensare, che ne so, alla lavanda, no? Sono abbastanza sicuro che la prima immagine che ci venga in mente è una cartolina della Provenza, con sti filari viola, i turisti alla ricerca dello scatto perfetto, un'immagine classica, no? La verità però è che se uno volesse perdere lo sguardo in questa distesa lilla che profuma d'estate, serve andare troppo lontano. Anzi, basta sapere dove guardare anche dietro l'angolo, perché l'Italia c'ha tutta una geografia della lavanda che ha poco da invidiare a quella francese. Pochino più intima sicuramente, più silenziosa, profuma di calma, di lentezza, di estate che comincia davvero. In Piemonte, per dire, c'è Sale San Giovanni, un piccolo borgo della Bassa Langa che è diventato una vera e propria capitale della biodiversità piemontese. Qualcuno la chiama la Provenza italiana. E la lavanda non è soltanto un panorama, è un progetto proprio di rinascita agricola, per cui i terreni che erano aridi sono diventati questo mosaico di sfumature che vanno dal blu al lilla, no? Camminare lungo i percorsi segnalati nel silenzio interrotto dal ronzio delle api è un'esperienza terapeutica, proprio un tipo di vacanza diversa sicuramente. Lombardia, e questa pure è una sorpresa, la lavanda cresce tra le colline dell'Oltrepò Pavese. A Godiasco, Salice Terme, Fortunago, le aziende agricole aprono i cancelli, si raccoglie, si assaggia, si respira. Un turismo lento, profumato, che sa di miele e di vino nel nome della lavanda, insomma. E poi la Liguria, coi suoi campi segreti.

di colore viola, no? Poi la lavanda qui è anche una festa, insomma, fatta di laboratori, di mercatini, e quella sensazione di essere dentro a un quadro proprio. Scendendo ancora si arriva nel Lazio, Tuscania, nel cuore della Tuscia viterbese. La lavanda ha radici storiche profonde e la fioritura si mescola con le abbazie medievali, le antiche mura etrusche, per cui c'è questo contrasto tra la pietra dura, no? E la morbidezza di quell'onda violetta che si muove al vento. Cioè, è il tipo di panorama che fino a pochi anni fa era un segreto custodito soltanto dai contadini che abitavano lì, insomma. Sul Pollino, e siamo arrivati in Calabria, la fioritura arriva fino ad agosto, sospesa tra mare e montagna. Ma la cosa affascinante di questo viaggio in viola in Italia è che non è un'operazione, capito, di marketing turistico. È proprio quasi un'agricoltura eroica, recupero del territorio, la riscoperta di piante officinali che raccontano storie di tradizioni familiari e soprattutto una filiera che va dall'olio essenziale al miele pregiato. Andare a cercare la lavanda in Italia in queste settimane non significa soltanto una bella foto da condividere, no? Significa fare un viaggio lento, significa muoversi al ritmo della natura, significa scoprire che la meraviglia c'ha un profumo preciso e che molto spesso si trova a pochi chilometri da casa nostra. Perché poi alla fine possiamo dirlo che la Provenza è solo uno stato d'animo. Per noi è lavanda, per Leo Gassman invece è girasole. E ritorniamo alla musica, le parole del weekend.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di...

3 luglio prossimo dal vivo a Perugia, Sting. Pure lui è uno di quegli artisti con un tot di canzoni che deve fare per forza, no? Perché poi alla fine, per una serie di motivi imprevedibili, quelle canzoni sono entrate nella vita delle persone che hanno comprato i dischi, che comprano i biglietti, che continuano a seguirti, a venire ai concerti, che magari tu avresti pure delle canzoni nuove da voler fare, no? Però che fai? If I Ever Lose My Faith in You, non puoi non metterla. Shape of My Heart, non puoi non metterla. Seven Days, che fai, non la fai? Englishman in New York, che magari ti esce dalle orecchie da tante volte che l'hai cantata. Fields of Gold, che in Italia era andata anche come colonna sonora di una pubblicità, uno spot in TV sulle calze. Poi Russians, che c'è questa incertezza geopolitica, sembra una canzone fatta apposta. E poi qualcosa dei Police, come fai a lasciare fuori pure quel momento storico lì? Come dire, non deve essere proprio facilissimo, ecco, mettersi nei panni dell'artista, però ad avercene di problemi come questo. Le parole del Weekend, ora con i Take That.

l'effetto macchina del tempo per gli Aerosmith di fine anni 80, Ragdoll, che è un classico mica soltanto per noi qui su Radio in Blu 2000, che poi sembrava davvero fosse arrivata la fine dei giochi per loro nel 2024, perché i medici erano stati chiari, no? Verdetto stop al tour, tutta colpa di quel maledetto infortunio di Steven Tyler, il cantante che si è letteralmente fratturato la laringe durante le prime date del tour d'addio, corde vocali distrutte, cioè fine della corsa, un dramma per qualunque cantante. Però qualcosa è successo piano piano, un anno di silenzio assoluto, riabilitazione forzata, e Steven Tyler ha cominciato a farsi vedere in giro, qualche evento di beneficenza, no? Poche cose selezionate, ma la voce che sembrava tornata, no? Sembrava tenere botta. Addirittura l'anno scorso è arrivata a sorpresa un EP cantato con Youngblood, One More Time, se volete curiosare. E allora uno se lo chiede, no? Se magari non ci sia la possibilità di rivedere gli Aerosmith insieme, magari dal vivo. Ne aveva parlato Joe Perry qualche tempo fa, il chitarrista, no? Onesto come i vecchi rocker sanno essere, ha detto chiaramente che la band oggi è un progetto fragile, che la prospettiva non è sicuramente un altro tour mondiale, perché non ce la farebbero. Si naviga a vista, giorno dopo giorno, ma la voglia di fare musica, musica insieme, intendo, come band, come Aerosmith, c'è ancora. Insomma, il libro è ancora lì, aperto sul tavolo. E con questa immagine ci salutiamo, finale di stagione per noi, e ringrazio ancora il prefetto, il professor Thomas Morosinotto, dove prefetto è la definizione originale che indica il direttore scientifico dell'Orto Botanico di Padova, che abbiamo raccontato oggi, intervista da recuperare a breve tra i podcast di Play 2000. Grazie a Francesco Filippi per la regia e a tutti voi che ci avete fatto compagnia in queste settimane. Buona estate su In Blu 2000.

0: Se hai perso qualche podcast di Inblu 2000, te lo recuperiamo noi.
1: Replay.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 13.15 alle 14, c'è Inblu 2000 Replay. Le interviste, i contenuti e le curiosità più interessanti degli ultimi 7 giorni della nostra programmazione. Mettiamo in replay le nostre emozioni.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12.20 su TV 2000.
7: Inblu 2000. Inblu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa a Pavia: c'è sempre più bisogno di accompagnare le persone alla scoperta o riscoperta della fede. Così il Papa nell'omelia pronunciata nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro dopo l'atto di venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia del Pontefice.
9: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
8: L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo dopo i raid israeliani in Libano. Il vicepresidente americano Vance frena: non ci sono prove. I Pasdaran hanno avvertito le imbarcazioni di non avvicinarsi all'area, altrimenti la loro sicurezza sarà messa a rischio. Il vicepresidente americano conferma intanto che si unirà ai colloqui con Teheran in Svizzera nei prossimi giorni e ha dichiarato che i negoziati potrebbero iniziare già domani. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran. Nonostante, scrive sempre Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, ma era mamma di due bimbe e aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Nuovo incidente mortale questa mattina a Pressano, frazione di Lavis in Trentino. Una ciclista di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. È tutto, grazie per l'ascolto.
10: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca

0: Bacheca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
1: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi e benvenuto anche a Paolo Accorona, peraltro l'unico uomo di questa puntata, perché stavo ragionando sul fatto che ci verranno a trovare tutte autrici, tutte donne. Vado con ordine. Avete presente quel momento in cui le vacanze sono finalmente iniziate, tutto sembra pronto per essere perfetto e all'improvviso succede qualcosa che ribalta completamente i piani? O quando vi guardate intorno e vi rendete conto che le persone che avete vicino, che sia una nuova vicina di casa o una persona con cui chattate ogni giorno, beh, nascondono un segreto? Oggi viaggeremo tra misteri grandi e piccoli, indizi da decifrare e avventure estive del tutto imprevedibili. Parliamo di libri, ovviamente, di libri avventurosi da portare con voi durante le vacanze. Partiamo proprio con un'atmosfera da vacanza, perché ci ha raggiunto Irama.

in questa che è un po' quasi l'ultima e la penultima puntata prima della pausa estiva, vi avevo detto in apertura che tra i libri che avremo aggiunto alla nostra biblioteca dei ragazzi ce n'è uno che io vi consiglio assolutamente di mettere

0: con il mio entusiasmo anche chi ci ascolta. Temo non potremo raccontare tantissimo perché c'è un mistero da scoprire, non vorrei spoilerare troppo, tu mi aiuterai.
1: Infatti si tratta di un giallo, quindi dobbiamo stare attente a non svelare tutti troppi dettagli per arrivare alla soluzione prima di aver letto il libro, che confermo è molto divertente sia da leggere, ma per me lo è stato anche da tradurre.
0: Senti, era la prima volta che tu traducevi questa autrice, della quale non ho detto il nome perché, come hai intuito, temo di sbagliare la pronuncia. Lei si chiama?
1: Si chiama Marie Huettner e questo è il suo libro di esordio. E quindi sì, è anche la prima volta che io la traduco per forza di cose, spero non l'ultima. Infatti c'è anche un seguito alle avventure di Pia e Pepe, vediamo se e quando arriveranno in
0: Questa è
1: Italia.
0: una bella notizia. Pia mi sta molto simpatica, ecco, possiamo raccontare un pochino di lei e sicuramente anche di una nonna che poi è coprotagonista di questa storia.
1: Esatto, sì, Pia è una ragazzina di 11 anni, estremamente simpatica, estremamente indipendente e sicuramente questo lo deve molto anche alla nonna, che per lei è una figura di riferimento. Tanto che questa nonna, noi leggendo il libro, la conosceremo abbastanza avanti nella storia, ma in realtà ci sembra, leggendo, di conoscerla fin dalle prime pagine, perché anche se non è presente fisicamente, lo è, diciamo, nello spirito, ecco, accompagna le avventure di Pia e poi del suo socio, diciamo, Pepe.
0: Infatti, una nonna con la quale ho alcune cose in comune, tra cui la passione per i colori, perché la nonna Lore ha una casa molto colorata perché sostiene che i colori parlano dell'anima delle persone. Io questa cosa la sostengo da tempo.
1: Esatto, è vero, la nonna Lore è molto eccentrica, possiamo dire molto creativa, artistica e questo si esprime anche nella sua casa che è un luogo del cuore di Pia, in cui lei trascorre sempre le vacanze. Anche quest'anno si reca a trascorrere le vacanze estive, però quando arriva, avrà inizio un'avventura che di sicuro non si era aspettata di vivere. E questa casetta è colorata fin da fuori, è gialla, ha la porta blu, la staccionata addirittura a pois, un giardino pieno di acchiappasogni che suonano al primo alito di vento, di ghirlande che si illuminano appena cala la sera. Quindi ecco, è un luogo molto particolare e queste stanze colorate sono sicuramente protagoniste della storia.
0: Una cosa che sicuramente possiamo dire, perché insomma lo scopriamo, lo apprendiamo fin dall'inizio della storia, è che il problema tutto parte dal fatto che questa nonna all'improvviso scompare e Pia comincia a fare una serie di congetture su dove possa essere la nonna.
1: Esatto, Pia arriva in questo paesino che si chiama Kleinfunkenwalde, è un paesino di fantasia dove abita la nonna e arriva come ogni estate alla stazione però non trova nessuna nonna Lore ad aspettarla e quindi qua parte già il mistero. A un certo punto decide di andare da sola a casa sua e anche a casa non la trova e quindi partono le congetture. Allora Pia tira fuori il suo taccuino. Brava detective in erba a prendere appunti sulle possibili cause di questa assenza e quindi immagina che la nonna possa essere rimasta vittima di un'intossicazione alimentare, una cosa che tra l'altro era già successa in passato, che possa essersi rotta una mano cadendo dal ciliegio, anche questa cosa già successa, insomma tutto molto significativo del personaggio che è questa nonna, immagina che possa essere andata dalla parrucchiera e non contenta del taglio di capelli, essersi chiusa in bagno, non avere più coraggio di uscire, ecco, tutte ipotesi molto fantasiose e poi quella che sarà invece la realtà dei fatti risulterà essere forse ancora più fantasiosa di queste ipotesi di Pia.
0: Non spoileriamo nulla perché nel titolo
1: Infatti.
0: ci sono delle biciclette date, tra l'altro una bicicletta in particolare. Io tra l'altro in questo libro alcune cose mi sono dovuta andare a cercare se erano vere oppure no, un po' perché ho confesso la mia ignoranza, quindi perché ad esempio Pia fa spesso riferimento a dei modelli femminili, no? A delle donne che hanno compiuto grandi imprese. E qui chiedo aiuto a te, Valentina, ma ad esempio Ann Margrit Nilsson esiste?
1: Allora, è una ricerca che naturalmente ho fatto anch'io, perché l'autrice, la Pia, lo racconta in una maniera così realistica che ci si crede. Ora, io non vorrei dire una cosa per un'altra perché non si sa mai, ma dalle mie ricerche risulta che queste donne forti che lei cita in varie discipline non esistono.

0: Quindi io penso di poter dire abbastanza, con abbastanza sicurezza che si tratta di invenzioni dell'autrice, però invenzioni ottimamente riuscite.
1: Fantastica, sì, infatti, molto verosimili. Tant'è che poi a un certo punto mi sono chiesta, ma Matador, no? Che lo possiamo dire, insomma, è una bicicletta, ma esiste Matador?
0: Allora, secondo me anche la bicicletta non esiste, però il nome è scelto con una grande simpatia, perché quando si arriva al nome della bicicletta, la nonna è già stata descritta, insomma le sue imprese sono in parte già state raccontate da Pia, e quando Pia si imbatte in questo nome Matador, sulle prime non lo collega a una bicicletta, lo collega alle corride ovviamente, e quindi si chiede se a Klein Funkenwalde, questo paesino un po' sperduto, insomma, immagino, possano svolgersi delle corride. E dice: dopo tutto la nonna aveva il brevetto da sub, aveva sorvolato il delta dell'Okavango su un piccolo aliante e una volta era arrivata prima a una gara di corsa col Tosa Erba, perché non le corride quindi? Quindi insomma sono tutte invenzioni molto fantasiose che però alla fine contestualizzate nel personaggio della nonna ci stanno.
1: Sì, decisamente, insomma l'avete capito, è una storia avvincente, vi terrà tanta buona compagnia, poi ci sono anche tante cose insomma che poi non lo so, lette da adulta comunque fanno riflettere, anche insomma la famiglia di Pia, vabbè insomma non voglio spoilerarvi troppo, c'è anche questo Pepe che scoprirete, altro personaggio molto interessante, vi diciamo solo io e Valentina che quando appunto si presenta lui è Pepe Caruso, l'uomo che fa il caso vostro, quindi
0: addirittura l'ha stampato su un bigliettino da visita, anzi l'ha scritto perché è un bigliettino da visita autoprodotto, e quindi lui, un detective che si sente professionista, si presenta appunto come l'uomo che fa il caso vostro, e in effetti nonostante Pia all'inizio sia un po' riluttante ad accettare il suo aiuto, a mettersi in società con lui, poi invece questa accoppiata si rivelerà vincente.
1: Molto molto vincente. Beh insomma Valentina, che tu ti sia tutto sommato anche divertita a lavorare a questo libro lo posso intuire, proprio perché la storia è avvincente. C'è anche l'audiolibro, che poi è una caratteristica di Amon Sraga, è una cosa molto bella anche questa.
0: La trovo molto bella anch'io, infatti da poco ne ho riascoltato una parte e ho dovuto fermarmi perché i miei figli naturalmente esigono di essere presenti anche loro, non posso andare avanti per conto mio, comunque ecco, in famiglia è una cosa molto apprezzata il fatto che le storie siano poi accompagnate dagli audiolibri letti benissimo, tra l'altro.
1: Infatti, Valentina, è stato proprio tanto bello conoscerti, torna presto.
0: A presto, grazie mille.

0: Edizioni Corsare ho tra le mani questo libro bellissimo che si intitola La mia strana vicina, che ci permette innanzitutto di ritrovare un'amica ormai della biblioteca dei ragazzi, quindi do subito il bentornato, ma l'avevamo minacciato e promesso, a Erika Vale Morello. Ciao cara, tutto bene?
1: Ciao, sì, sempre contentissima di tornare qua.
0: E sei tornata con un'amica che conosciamo subito, si chiama Gloria Danili, ben arrivata.
2: Grazie mille, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, a questo punto facciamo così. Cara Erika, mi presenti Gloria? Cioè, com'è nata la vostra collaborazione?
1: Sì, allora, molto volentieri. Allora, Gloria è un'autrice. E ci siamo conosciute circa 3-4 anni fa, non di più, e diciamo successivamente mi è arrivato tra le mani questo testo di Albo, ancora come dire un po' da lavorare, no? Però con un'idea molto chiara e molto forte. E adesso non vorrei dire tutto perché non vorrei spoilerare troppo, però Gloria è una persona molto carismatica, molto vivace, appassionata tra le tante cose, appunto, oltre che alla scrittura e alle storie, anche di streghe. Sì, questa storia era molto intrigante e molto interessante. E alla fine diciamo che poi abbiamo trovato lo slot libero tra anche i vari impegni, le varie pubblicazioni e soprattutto l'editrice interessata, cioè la Giuliana Fanti di Edizioni Corsare.
0: E quindi così è nato tutto, da questa passione per le streghe che hai tu, Gloria, ma davvero così?
2: Sì, ma guarda, vabbè, penso come tanti di noi sono sempre stata affascinata dalle streghe, penso ma beh, anche da adulta andando a vedere le vere storie di streghe, nel senso anche, ecco, l'altra parte della storia forse non raccontata, anche come dire, questo senso di rivendicazione anche di tante donne che appunto sono state accusate ingiustamente nella storia, quindi sì, mi sento che come argomento insomma qualcosa molto molto vicino a me. E tra l'altro ho veramente in casa una giovane apprendista strega, nel senso che mia figlia, che si chiama Sofia, come la bambina protagonista dell'Albo, insomma ha fondato insieme a un'amica un witch club a scuola, e quindi insieme a questa amica preparano pozioni magiche partendo appunto dalle erbe. Quindi io trovo sparse per casa timo, rosmarino, salvia, la lavanda, il basilico, insomma tutto quello che dovrebbe essere in cucina, e lei e questa amica inventano in modo appunto molto creativo e così anche spensierato queste pozioni magiche con parole in latino, parole prese anche in prestito magari dai libri di Harry Potter. Insomma, la cosa divertente è che il lunedì mattina loro vanno a scuola con questo termos di acqua calda e mettono in infusione tutte queste erbe, e la cosa appunto così molto, che trovo assolutamente divertente, è che questo succede dentro l'ufficio del preside del loro head teacher, e quindi quando l'aula è libera, insomma mi sembra un po' come un moderno Albo silente, no? Che presta, insomma, che si esatto, che accorda fiducia ai suoi, diciamo, studenti maghi. Quindi sì, siamo un po' circondati da questa idea di magia, siamo sì.
0: Bellissimo, quindi ecco, se tu avessi un comignolo immaginerei questi fumi colorati come li ha disegnati Erika, che spuntano fuori dalla tua casa. Che meraviglia! Senti Gloria, ma hai visto come la Sofia della storia non è la tua Sofia ovviamente, però hai visto come l'ha resa bellissima, libera e coraggiosa?
2: Adoro,
0: Erika.
2: Sì, adoro. Erika ha fatto un sacco di omaggi, di cui sono assolutamente onorata, anche appunto a Londra, che io avevo così un po' timidamente, non avevo messo tutte queste reference che appunto Erika invece ha con la sua fantasia incredibile ha inserito, quindi ecco, sono tantissime magie, quella che davvero è stata la nostra vita qua in Inghilterra, nel senso che la cosa magica, e quindi insomma ecco questo concetto di magia che alla fine veramente c'è e la sentiamo noi che lavoriamo nei libri per bambini, è che Erika non sapeva dove avesse abitato, insomma un bel po' di anni fa in Inghilterra, e ha ritratto

0: Gloria abita a Londra, questo anche perché si sente anche dall'accento, lei è italianissima però è praticamente ormai londinese. E io uscivo praticamente dalla lavorazione del libro di La caccia al tesoro di Zazie, ambientato a Parigi, che è tutta una caccia al tesoro all'interno di Parigi, e ho detto vabbè, mi butto su un'altra metropoli, cioè in realtà questa storia veramente avremmo potuto ambientarla ovunque. E quando ho pensato un'altra grande metropoli, ho detto così mi faccio un altro viaggio, mi faccio un altro giro in un'altra grande città, e ho pensato beh, poi d'altra parte Gloria di Londra, allora comincio, mi butto. E ci sono state tante cose che come dire, mi hanno dato man forte dopo questa decisione, no? Perché poi oltre appunto a questa vista iniziale che si trova nelle sguardie, dove c'è questa bambina con questa posa molto malinconica che guarda il Tower Bridge, e poi Gloria mi dice non le ho fatto vedere sempre subito i disegni, perché è un po' quello che mi piace anche quando lavoro con un autore, lasciare un pochino anche la sorpresa. Dando ogni tanto delle notizie, delle informazioni, però mi piace anche l'idea di sorprenderli alla fine. E quando effettivamente Gloria ha visto questa immagine, ha detto ma è praticamente la vista che avevo dalla mia prima casa. E poi quando i bambini, tra l'altro abbiamo entrambe due gemelli, quando i bambini erano ancora piccini ci siamo trasferiti verso la campagna, che era un po' il concetto che avevamo in questa storia, perché poi questa bambina doveva essere affascinata da questa vicina proprio perché arrivano in un posto della campagna dove ho detto facciamolo super radicale, c'è solo questo, c'è solo questa casa della vicina e nient'altro. E questo insomma mi ha permesso di disegnare anche la partenza da Londra, quindi tra l'altro con questo come traslochi con un bus a due piani. Poi vabbè, passiamo anche un attimino da Stonehenge, già che ci siamo, c'è anche Harry Potter, sempre comunque per tornare a dare la mano al testo e quindi all'autore, no, che ha già lavorato su quell'idea. Quindi per me così lavorare su un albo così diventa una specie di partita di ping pong.
1: Senti, ma Gloria, quando hai ricevuto le prime tavole, no? Perché appunto giustamente diceva Erika, mi piace un po' sorprendere l'autore, quali sono state le tue prime emozioni?
2: Beh, innanzitutto è il mio primo albo illustrato. Io finora ho pubblicato romanzi per ragazzi un po' più grandi, e quindi questa

0: che mi arrivava era un'emozione diversa. Mi ha fatto, ovviamente, essendo ispirata alla storia appunto del mio trasferimento reale con la mia famiglia, quindi con una Sofia e un Davide che poi abbiamo inserito come nomi veri nel testo. Non so, per esempio, vedere la rappresentazione così appunto in chiave molto, molto rock della mia famiglia mi ha fatto assolutamente, insomma, estremamente piacere, perché è proprio una... Ovviamente Sofia è diversa dalla Sofia che ha interpretato Erika, ma proprio questa chiave, insomma, questo entrare in un mondo quasi parallelo, in un mondo magico e di rappresentazione ovviamente fantastica nel senso proprio del termine. Quindi è stato veramente, insomma, un'emozione dopo l'altra, è stata una partita di ping pong, assolutamente sì.
1: Bellissimo. Poi tra l'altro c'è un libro che fa recuperare, secondo me, anche al lettore, ora per i più giovani forse è una cosa che hanno più nella loro pelle, noi adulti un po' la perdiamo, il piacere, anche il diritto di vivere in questa dimensione un po' sospesa, in cui non c'è un confine netto tra quello che è vero e quello che non è vero, la realtà e quello che è magico. È bellissimo.
2: Sì, guarda, se posso, è stato un albo con cui ho potuto continuare un discorso che avevo appunto già cominciato con quell'altro albo che ho nominato prima, nel senso stare a fare... Inizialmente sono addirittura partita dalle streghe di Roald Dahl, ti sono rimasti guanti nella nostra vicina. E poi dopo, in realtà, strada facendo, è stato proprio questo, cercare di sottolineare questa dimensione dell'infanzia che dà questa grande importanza che poi l'adulto purtroppo si dimentica e poi dopo però gli crea un sacco di problemi, secondo me, nella vita del quotidiano, perché si perde un po' quella sensazione di serenità. E invece, grazie appunto allo spunto che mi ha dato Gloria con questa storia, ho potuto fare anche un omaggio a Sendak. E ci sono proprio andata secca, dritta, gamba tesa, senza mezzi termini. E quindi è stato veramente per questa ragione qui un lavoro molto molto felice per me.
1: Gloria, tu che ne pensi?
0: Sì, no, assolutamente. È stato letteralmente un viaggio e, per esempio, appunto, quando mi ha mandato la chiave del double deck, quindi dell'autobus londinese a due piani, mi ha fatto insomma estremamente piacere, anche perché le condizioni in cui ci siamo trasferiti ovviamente non erano... Non

0: quindi ci sono, insomma, per noi è veramente una come un dono magico questo libro, perché insomma è veramente una trasposizione magica di un'esperienza appunto anche familiare, quindi spero che anche tutti i bambini possano in qualche modo ritrovarsi, riflettere, ed è un albo secondo me che va proprio gustato davvero insieme con molta calma, con molta immersione, quindi è veramente un albo da gustare insieme, non so, una tazza di tè, nel senso è proprio ha bisogno di concentrazione, di focus per essere davvero compreso e appieno.
1: Magari con un termos d'acqua calda e qualche erba portata da casa.
0: Esatto, qualche erba.
1: Gloria, Erika, io vi ringrazio tantissimo, la mia strana vicina, mi raccomando, tanta fortuna per il vostro lavoro.
0: Grazie mille, Daniela.
2: Alla prossima, ciao.
0: Alla prossima, ciao.

0: E così, dopo la musica, siamo a un libro, vi dicevo in apertura che volevo lasciarvi dei consigli di lettura da sfruttare nel corso dei prossimi mesi e sono sicura che vi appassionerà leggere Io so tutto di te e ne parliamo, non vi racconteremo tutto di questo libro e capirete tra poco il motivo, ma insomma ne parliamo con la sua autrice Chiara Cacco che è con noi. Chiara, ben arrivata!
1: Grazie, buongiorno a tutti e tutte, è un piacere essere qui con voi.
0: Piacere nostro. Dicevo, non è che potremo raccontare tutto perché rovineremmo tutto raccontando tutto, essendo un thriller con un colpo di scena finale, e quindi insomma, devo stare attenta, mi aiuterai tu a non spoilerare troppo?
1: Certo, perché sennò nessuno leggerebbe un libro di cui conosce già il finale.
0: Quanto sai che ci sono delle persone un po' strane che invece quando leggono i thriller vogliono subito sapere come finisce per capire se vale la pena leggerlo, ma sono strane, secondo me.
1: Parecchio, direi. Diciamo che proprio una delle forze del giallo è quella di arrivare alla fine, avendo tentato di scoprire chi è il colpevole proprio assieme a chi sta investigando all'interno del romanzo.
0: Eh già, e poi se lo dice Chiara, che è un'appassionata e un'esperta di thriller, ci possiamo fidare. Quando nasce la tua passione per i thriller?
1: Allora, io ho sempre avuto una passione per la lettura, leggo un po' tutti i generi, diciamo, però una buona storia che ha un bel mistero da risolvere mi è sempre piaciuta. La passione credo sia nata quando ero piccola, perché io vivevo in una casa di campagna dove c'era un'unica TV ed eravamo in tre famiglie a vivere in

0: questa grande casa, e vi assicuro che non ero io, non erano i bambini a scegliere cosa si guardava, era nella fattispecie mia mamma e mia nonna, e loro erano delle grandi appassionate di detective, la signora in giallo, Derrick Colombo, e quindi sono cresciuta a pane e misteri. Penso che la mia passione sia nata proprio lì.
1: Che bello, insomma, mi sembrava che tu stessi facendo la descrizione della mia vita, Chiara.
0: Bene, sono contenta.
1: E tra l'altro mia madre continua a vederle anche su tutte le televisioni private, quindi quando la vado a trovare è sempre una costante dei miei pomeriggi. E questo, e aggiungiamo altri ingredienti della vita di Chiara, ne approfitto visto che è la prima volta che ci vieni a trovare, anche per raccontare un pochino di te. Chiara insegna, quindi con i ragazzi ha a che fare quotidianamente, tra l'altro ha a che fare con i ragazzi anche in un ambito importantissimo che è quello della promozione della lettura. Sono tutti ingredienti che secondo me sono utili a capire perché questo libro Io so tutto di te vi terrà incollati dalla prima all'ultima pagina, perché tu i ragazzi li conosci bene, conosci il loro mondo, e secondo me anche il modo per stimolarli anche, no, a prendere in mano un libro e leggerlo fino alla fine.
0: Sì, tra tutte le cose molto importanti di cui si può parlare con i ragazzi, io ho scelto di parlare della loro quotidianità. Perché, come hai detto tu, parto da quello che vedo tutti i giorni, sono un insegnante, vivo la scuola, sto con loro, osservo la realtà che li circonda. E oggi una parte di questa realtà è anche il mondo online, i social. Io sono nata, sono cresciuta in una generazione dove avevamo ancora il telefono fisso, però oggi i ragazzi di oggi sono nativi digitali, per loro tutto questo è normale, è sempre esistito. I social sono un mondo che può sicuramente da una parte creare conoscenza, relazioni, creatività, dall'altro però, proprio come accade all'interno di Io su tutto di te, possono essere anche una fonte di paura, di disagio, di tristezza. Dipende da come decidiamo di viverli. E per avere una scelta consapevole i ragazzi devono ragionare su questo argomento. E i libri, le storie sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo per questo scopo.
1: Non c'è dubbio, perché entrano magari apparentemente in superficie, ma poi lasciano delle radici profonde e naturalmente anche degli spunti per i ragazzi per riflettere. E veniamo alla storia, il mondo dei social è molto presente perché la protagonista che conosciamo fin dalle prime pagine, Beatrice Labea, è una piccola star del mondo dei social.
0: E Beatrice ha 16 anni e ha un obiettivo, quello di diventare una star del web. Per questo passa tutto il suo tempo libero a pubblicare video, fotografie sui social più amati dai coetanei, quindi Instagram, TikTok, YouTube. E però una sera di ritorno da una festa accade qualcosa di molto spiacevole. Trova ad attenderla fuori di casa uno stalker mascherato che la mette di fronte ha un ultimatum che per lei è impossibile: o chiuderà tutti i suoi social oppure lui rivelerà uno dopo l'altro dei segreti spiacevoli che dice di conoscere sul suo conto. Questo tentativo di aggressione non è che l'inizio di qualcosa che si trasforma ben presto in una brutta storia, dove il confine per Beatrice tra realtà e virtuale si farà pericolosamente sottile.
1: Quindi, come potrete intuire, un po' diciamo la suspense della storia è capire chi è questo stalker, e poi insomma incontreremo anche tutta una serie di altri personaggi che sono l'ex amica, l'ex fidanzato, qualcuno che l'aiuta, appunto Edoardo, Eddie, nello scoprire chi è questo stalker, e poi io tutto il resto non ve lo posso raccontare, mannaggia, chiaro.
0: Teniamo la curiosità.
1: Però alcuni spunti importanti forse li possiamo toccare. Tu l'hai già anticipato, il mondo dei social è un mondo in cui ci sentiamo apparentemente sempre connessi con gli altri e che invece poi maschera una profonda solitudine.
0: Beh certo, come dicevo prima, il mondo dei social, ci sono sempre opinioni discordanti quando parlo di social a scuola. C'è chi vede solo i pericoli e chi invece vede solo le opportunità. Io credo che la verità stia nel mezzo. Provo a immaginare i social come un coltellino svizzero, può aiutarci ma solo se sappiamo come usarlo. Ad esempio lo smartphone può essere uno strumento per fare molte cose, come i videogiochi possono allenare ad esempio la capacità a risolvere dei problemi, ma proprio come i social rischiano di isolarci se li usiamo in modo sbagliato, in modo eccessivo, e quindi bisogna, come dicevo prima, riflettere su quello che noi vediamo, farsi delle domande, imparare a capire per poter scegliere in modo consapevole. In fondo Io su tutto di te parla proprio di questo, di Beatrice, che è una ragazza che per

0: Per trovare la verità deve prima imparare a conoscere se stessa.
1: Sì, e per conoscere se stessa, per conoscere se stessi bisogna tirare giù la maschera. Ecco, anche il tema della maschera, no? È un tema importante. Ci sono delle feste a cui partecipa Beatrice in cui si indossa una maschera proprio per sentirsi più liberi. La maschera in fondo sono anche i filtri, no? Che usiamo sui social, la maschera col sorriso, no? Stentato che insomma i ragazzi appunto sui social mostrano, ma la sostanza noi stessi siamo sotto quella maschera.
0: Certo, questa maschera che lo stalker indossa è una maschera da coniglio e parte dal fatto che Bea chiama i suoi follower per creare un senso di appartenenza a bunnies, come coniglietti. Proprio lei lo dice all'interno del romanzo, dice che si immagina i suoi follower come tanti coniglietti che scappano al di là dello schermo e che lei deve tentare di acchiappare. Però quest'immagine legata a qualcosa di dolce, rassicurante, che può creare appartenenza, fiducia e magari anche vicinanza, l'immagine di questi coniglietti, a un certo punto si ribalta, perché come dicevo lo stalker che la aspetta fuori di casa indossa proprio una maschera da coniglio. Mi interessava proprio lavorare su questo contrasto, cioè su come qualcosa che sembra innocuo, soprattutto online, poi possa cambiare completamente di significato. Un commento, un messaggio, qualcosa che all'inizio appare leggero, dopo può trasformarsi e diventare qualcos'altro. E questa immagine del coniglio, che è anche questa maschera che lo stalker poi indossa, si lega bene a questo immaginario. È familiare, rassicurante, ma proprio per questo, quando cambia, diventa pericoloso e inquietante. E quindi l'immagine della maschera, per cui ho scelto questo animale con questa faccia ambivalente, rappresentava molto bene questo concetto.
1: Poi ci sono anche delle altre storie che possiamo anche magari se credi sfiorare. Ad esempio c'è un'amica di Beatrice, Marta, che insomma si capisce è vittima di un'avventura molto spiacevole, no?
0: Sì, Marta è vittima di un'avventura molto spiacevole, partecipa a una festa dove ahimè esagera e il giorno dopo si sveglia e non si ricorda più cosa è successo. Questo purtroppo ha preso spunto da molti fatti reali che mi capita di leggere e di sentire, e io spero che leggendo queste storie i ragazzi e le ragazze che li leggono poi si trovano a riflettere su quelli che sono i loro comportamenti, perché la storia diventa poi un tramite, e attraverso queste riflessioni arrivino a conoscersi e possano dire una cosa ad esempio: ma io come mi sarei comportata al posto di Marta in un'occasione del genere? E alla fine, rispondendo a queste domande, impariamo a conoscerci, perché crescere non è solo collezionare tante esperienze, ma è proprio imparare a capire come siamo, quello che ci muove, quello che ci spinge, quello a cui teniamo. E di fatto poi, quando impariamo a conoscerci, riusciamo a mettere in atto quelle strategie, quei comportamenti che ci aiutano a migliorarci. E quindi queste storie, che sono le storie di questi personaggi, in realtà io spero che poi si allarghino e diventino degli spunti di riflessione per ragionare sulle proprie vite.
1: È l'augurio ovviamente che facciamo nostre.

0: svolgere la storia mentre si scrive. Io su tutto di te invece è un giallo, e come tutti quei romanzi che ruotano attorno a un mistero, per funzionare, tutti i giallisti te lo potranno confermare, insomma, o almeno il 99,9% dei giallisti deve essere progettato. Cosa vuol dire essere progettato? Vuol dire decidere prima quello che io poi andrò a scrivere all'interno del romanzo. Ci sono tanti metodi di progettazione. E io per scrivere questo romanzo ho utilizzato, poiché partivo dal mistero, cioè chi si nasconde dietro a questa maschera di coniglio, ho utilizzato quello che ci ha lasciato la regina del giallo, che è Agatha Christie, cioè partire dal mistero e andare all'indietro con delle domande per sviluppare tutta la trama. Quindi diciamo che prima di mettermi a scrivere io avevo già bene in mente tutto quello che sarebbe successo, dove erano inseriti i colpi di scena, le false piste e tutti quegli ingredienti che fanno sì che poi un giallo diventi godibile, fruibile, perché è vero che fino adesso abbiamo parlato di riflessioni molto importanti che si spera di lasciare ai lettori, però anche questo è un genere di intrattenimento, perciò deve anche divertire e intrattenere. Perciò il finale era ben deciso prima di partire, qualcosa poi è cambiato in corso d'opera, però diciamo che mi sono attenuta a quella che era la progettazione e la scaletta.
1: Bello, mille curiosità, un mestiere meraviglioso quello che fai, Chiara, mi sembrava di vederci lì. È un po' come i detective, quelli che vediamo nei film, no? Hanno queste bacheche con tutte le frecce,
0: esatto,
1: le cose.
0: Esatto.
1: E quindi anche la scrittura di un giallo in fondo è così. Che bello, Chiara, spero di ritrovarti presto.
0: Anch'io, veramente, molto volentieri.
1: E allora vi ricordo per Gallucci, Io so tutto di te, di Chiara Cacco. A prestissimo e buona estate.
0: Grazie e buona estate a voi.

E così tra una chiacchiera e una canzone siamo arrivati in chiusura di questa puntata, la penultima prima della pausa estiva della Biblioteca dei Ragazzi. Abbiamo aggiunto la nostra biblioteca alla mia strana vicina per edizione Corsare, ne abbiamo parlato con Gloria Danili ed Erika Valle Morello, rispettivamente autrice e illustratrice di questo albo davvero delizioso. Valentina Freschi invece è la traduttrice di Pia, Pepe e i ladri di biciclette per Emon Saraga, una storia estremamente divertente e avventurosa che secondo me vi terrà ottima compagnia durante le vacanze estive insieme a Pia, questa ragazzina davvero davvero simpatica. E poi Chiara Cacco ci ha raccontato Io so tutto di te, anche in questo caso un giallo edito da Gallucci, un giallo che ha come sfondo anche il mondo dei social che i nostri ragazzi bazzicano parecchio, un libro davvero molto avvincente che peraltro ha vinto il premio Bancarellino 2026. E con questo è tutto, naturalmente queste chiacchierate le ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast. Io ringrazio Paolo Accorona che era in regia e come sempre ringrazio anche tutti voi per averci seguito anche questa settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Visita pastorale del Papa a Pavia, la Chiesa accompagna nel riscoprire la fede. Agostino ci è maestro, ha detto il pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Fra poco l'arrivo di Papa Leone a Sant'Angelo Lodigiano. Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz dopo i raid israeliani in Libano in violazione del cessate il fuoco.

0: promuovere la salvaguardia di ogni essere umano. Buonasera da Antonella Mitola, visita pastorale di Papa Leone questo pomeriggio a Pavia. Facciamo crescere una chiesa che si rinnovi senza divisioni, ha detto il pontefice nell'omelia dopo l'atto di venerazione alle reliquie di Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Sentiamo Rita Salerno.
1: Prima il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi la tanto desiderata tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, la tappa in Duomo e infine in Piazza Vittoria. Quattro momenti in poche ore per incontrare malati e fragili, bambini, la comunità sudamericana e tutta la cittadinanza. Ultimo momento della sua visita a Lampo.
2: Che viva Pavia! Viva! Abbiamo sentito un momento fa dell'importanza della speranza e della pace. Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino,

0: scritto in inglese, suggerendo al presidente Trump di concentrarsi sulla propria popolarità, sottolineando che l'Italia è una nazione sovrana e assicurando che non replicherà più a uno spettacolo che non è all'altezza per entrambi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti per i raid di Israele in Libano. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. L'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA per i raid di Israele in Libano. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha ammonito le imbarcazioni nel Golfo Persico a non avvicinarsi a Hormuz a rischio della loro sicurezza. Una brusca frenata nel processo di distensione, proprio mentre le delegazioni negoziali sono in arrivo in Svizzera. Per gli Stati Uniti sarebbero già presenti Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre il presidente J.D. Vance annuncia la sua presenza entro un paio di giorni. Teheran ha inviato il ministro degli esteri Abbas Araghchi, ma i primi incontri per organizzare i colloqui tecnici con la mediazione del Pakistan sarebbero già iniziati. L'obiettivo è arrivare a firmare un nuovo trattato entro metà agosto, ma il cammino è tutt'altro che in discesa. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E in Libano, appunto, non si fermano i raid israeliani, almeno 16 oggi le vittime. Sentiamo Vito De Torre.
3: Non si ferma la violenza in Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, entrato in vigore almeno sulla carta nella giornata di ieri. Secondo la stampa libanese, più di 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani condotti dall'alba di oggi in diverse aree.

0: L'esercito di Beirut condanna invece la prosecuzione degli attacchi israeliani, affermando che rischiano di compromettere ogni tentativo di riportare stabilità nel paese. Vito De Torre, linea allo studio.
1: È stato fermato un presunto responsabile che a bordo del SUV ieri notte ha investito uno scooter uccidendo un ragazzo.
2: Era a bordo di uno scooter con un amico sul viale al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe effettuato un'inversione ad U, travolgendo lo scooter. Il 17enne è morto sul colpo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Gli occupanti del SUV, pare tre persone, erano fuggiti a piedi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare

0: Signor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca, che esprime amarezza per il cinismo mostrato da chi ha preferito dileguarsi piuttosto che prestare soccorso e assumersi le proprie responsabilità. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Nell'occasione il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Sentiamo Giorgia Bresciani.
1: Sono 117 milioni 800 mila, secondo gli ultimi dati dell'UNHCR, le persone costrette alla fuga nel mondo, mentre i rifugiati sono più di 41 milioni, il 40% dei quali bambini e bambine. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente Mattarella manifesta solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, talvolta sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli né rispetto alcuno per la dignità della persona. E si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. E anche oggi si registrano soccorsi in mare. 100 migranti che viaggiavano su due gommoni partiti dalla Libia sono stati portati a Lampedusa, fra loro anche una donna cieca e 5 minori. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E ora andiamo a Sant'Angelo Lodigiano, dove il Papa è atteso a breve. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Frullone. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Finalmente l'attesa sta per terminare qui a Sant'Angelo Lodigiano. Tra circa un'ora Papa Leone XIV atterrerà allo Stadio Comunale Carlo Chiesa, dove ad accoglierlo ci saranno 2.500 ragazzi dei centri estivi con i loro educatori. Da lì raggiungerà poi la Basilica dei Santi Antonio Abate, Francesca Cabrini, dove ci troviamo e dove da ore migliaia di persone hanno preso posto, nonostante il caldo torrido di questa giornata di giugno. Fedeli, famiglie arrivate anche da lontano, tanti ammalati. Per le strade campeggiano striscioni, bandiere americane, tanto entusiasmo per questa che è una visita storica, un appuntamento che ruota attorno alla figura di Santa Francesca Cabrini, nata proprio a Sant'Angelo Lodigiano e diventata la prima santa americana dopo una vita dedicata agli emigrati italiani. Stati Uniti è morta in quella Chicago che qualche anno dopo avrebbe dato i natali a Robert Francis Prevost. Tra i momenti più attesi la visita alla Basilica, la preghiera davanti alla reliquia del cuore della Santa che arriva dalla casa madre delle missionarie del Sacro Cuore della vicina Codogno, poi l'adorazione eucaristica, segno della missionarietà che si radica nella preghiera. Da Sant'Angelo Lodigiano è tutto, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Raffaella Frullone e domani ricordiamo AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente dell'AIL.
3: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIL, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
0: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
4: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
4: Con Chiara Placenti.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
1: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio!
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.
10: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
11: Continua il nostro viaggio musicale attraverso le novità discografiche della settimana. Lo faremo ancora per un paio di settimane, poi come di consueto ci fermeremo per la pausa estiva. Ma siamo qui quest'oggi per parlarvi di musica. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio. Lui si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 8 tracce da presentarvi anche per quest'oggi, nel pieno mood estivo, ma anche oggi riusciremo ad avere una bella miscellanea di generi e un'equa suddivisione tra musica di casa nostra, tra musica nazionale e internazionale. Vince un po' la musica di casa nostra, perché le uscite italiane questa settimana sono state parecchie. Allora cominciamo subito, si inizia come sempre con la presentazione, l'anteprima del prossimo disco in blu 2000 della settimana, che ha visto già il ritorno, visto che già ci siamo occupati del nuovo album di Bruno Mars, ma continua a sfornare ottimi singoli questo The Romantic. Vi parlo meglio tra poco del suo cammino, anche grazie a questo nuovo pezzo che si chiama On My Soul.

0: Sfere che spaziano tra il soul e l'R&B, un po' come tutto il nuovo album di Bruno Mars. On My Soul è il nuovo estratto da The Romantic, che ha debuttato tra l'altro direttamente alla numero 1 della Billboard 200, pubblicato a distanza dei 10 anni circa dal suo ultimo progetto da solista. Quindi si è preso il suo tempo, diciamo così, ma spesso i grandi artisti lo fanno, chi se lo può permettere, perlomeno si ferma un attimo, fa quello che vuole fondamentalmente e poi produce buona musica. On My Soul sarà il disco in blu 2000 della prossima settimana e così abbiamo cominciato questa nuova puntata di Playlist in Blu, che vede un'estate molto particolare. La vede anche grazie a Anna Castiglia, che è una ragazza che io apprezzo tantissimo e continua a fare ottima musica. E in effetti lei ha già vinto la Targa Tenco come miglior album, opera prima, con in questo caso per il disco d'esordio Mi Piace. Ed ora torna questa cantautrice che è davvero apprezzata soprattutto dalla nuova generazione, ma appunto non solo. Vi presento il suo nuovo pezzo, si chiama Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

Come dicevamo poco fa, il suo percorso ad Amici è stato un percorso di successo, apprezzato anche dalla critica, tra l'altro, sino ad arrivare al 6 maggio 2025, quando ha pubblicato il suo primo EP, A un passo da me, e adesso abbiamo ascoltato Irrecuperabile con Ermal Meta, la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana. Prevalenza di musica italiana quest'oggi, ma c'è spazio anche per andare al di là della manica. Grazie a Ellie Goulding, che torna con il suo nuovo singolo a pochi giorni dall'annuncio del suo atteso sesto album in studio, un nuovo album che si chiamerà I Know Too Much, uscirà il prossimo 4 settembre. Intanto c'è la nuova canzone, Black Prada Dress. I heard what you said, just as I was chasing freedom.

0: Ellie Goulding e il suo ritorno, Black Prada Dress è la sua nuova canzone. Dicevamo prima che il 4 settembre uscirà I Know Too Much. Da alcuni dei fan, e non solo, è definito già Divorce Album perché affronterà questo disco a livello lirico, soprattutto la fine del matrimonio con il suo ex marito, quindi è molto personale, a volte anche duro, insomma non sappiamo ancora l'entità e non conosciamo ancora i brani, ma abbiamo questa parte che sicuramente non è da poco. Questa la quarta proposta di quest'oggi. La quinta è molto particolare. Ritorniamo in Italia perché insieme si mettono due amici che condividono tra l'altro la stessa terra d'origine e l'attaccamento per questa terra. Alberto Bertoli, Mirko Casadei, che ci fanno ascoltare questa nuova canzone che non è una semplice collaborazione, ma è davvero un incontro artistico di due amici e non è poco. L'amore in ER, Alberto Bertoli, Mirko Casadei.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

queste serie fortunate che abbiamo incontrato e sono sì popolari, ma puoi andare anche Emilia Romagna, quindi non è una destinazione, è un modo di vivere. Loro stesso, gli autori di questo pezzo, lo hanno dichiarato, Alberto Bertoli, Mirko Casadei insieme, ed è andata via bene. Ritorniamo ad un respiro più internazionale, anzi mondiale, anche se abbiamo qualcosa di italiano, perché esce un inno, la colonna sonora dell'evento sportivo più seguito al mondo. Sapete che ci sono i mondiali, qualcuno ve l'ha detto, anche se non c'è l'Italia, si gioca ovviamente. Quindi nella versione italiana, Andrea Bocelli, David Guetta, Eia, Megan Thee Stallion, per questa che è DNA More Than a Game, ed è appunto la colonna sonora dei mondiali 2026.

Alberto Bettoli, Mirko Casadei, funziona bene questa L'amore in IAR? Giocano un po' sul titolo, questo IAR che è sicuramente emergency room per quanto riguarda il pronto soccorso.

0: Inufficiale dei Mondiali 2026, cast internazionale per questa canzone, Andrea Bocelli, il nostro Andrea Bocelli, dall'Italia ovviamente, il produttore francese David Guetta, la cantante sudcoreana Hey e la rapper statunitense Megan Thee Stallion, insieme appunto a Shakira, quindi a Dai Dai, sono i due inni dei Mondiali 2026. Questa è la sesta canzone di quest'oggi. La settima è estate, quindi alleggeriamo il tiro, torna Francesco Renga con una coppiata che in realtà ritorna, quella con Giusy Ferreri, questa è Non Dovrei, Non Dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

Dunque, Francesco Renga quest'anno è stato in gara al Festival di Sanremo e per la serata delle cover ha duettato già con Giusy Ferreri, quindi non è inedito questo duetto, ma questa è la loro nuova canzone, Non Dovrei, Non Dovresti, che ci dà là per presentare l'ultima canzone di quest'oggi, quella con la quale concludiamo questa puntata estiva di Playlist in Blu. Lo facciamo con Tommaso Paradiso, che continua a produrre e a scrivere nuova musica. È un racconto di un amore estivo gassato, così è stato definito, proprio visto che poi il pezzo si chiama Agitare Coca-Cola, che racchiude insomma la tensione di un incontro improvviso che ti fa fare dei film e poi non si sa bene come vanno a finire. Insomma, con Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che si è occupato di schiacciare i tasti giusti per far sentire la mia voce e soprattutto per far ascoltare le nostre canzoni. Noi torniamo tra 7 giorni, magari ancora insieme a Gabriele, non lo so, per l'ultima puntata di Playlist in Blu. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL.

0: Per info ail.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
12: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
13: La realizzazione di un film è un atto comunitario, un'opera corale in cui nessuno basta a se stesso. Tutti conoscono e apprezzano la maestria del regista e la genialità degli attori. Ma un'opera sarebbe impossibile senza la dedizione silenziosa di centinaia di altri professionisti, assistenti, runner, trovarobe, elettricisti, fonici, attrezzisti, truccatori, acconciatori, costumisti, location manager, casting director, direttori della fotografia e delle musiche, sceneggiatori, montatori, addetti agli effetti, produttori. Ogni gesto, ogni competenza contribuisce a un'opera che può esistere solo nell'insieme.
14: Oggi Papa Leone ci parla della magia del cinema, perché dietro la realizzazione di un film ci sono tantissime figure che lavorano, collaborano insieme. Ci sono gli attori, ma poi c'è anche il regista, il montatore, il fonico, i tecnici, tantissime persone. E la realizzazione di un film somiglia un po' alla nostra vita, che è come la realizzazione di un'opera corale. Non siamo mai soli. E allora vogliamo scoprire come, con i nostri amici. Ben trovati, ragazzi. Oggi abbiamo con noi Leonardo, Berenice, Martina, Giulio e Matteo. Ben trovati. Allora, oggi tra l'altro è l'ultima puntata di Caro Gesù. Si parla di cinema. E infatti qui ho degli oggetti che richiamano il mondo del cinema, c'è una macchina da presa, dei trucchi, una cuffia. Secondo voi che cosa serve per fare un film?
15: Per me serve innanzitutto collaborazione nel decidere chi fa l'attore, chi fa l'antagonista, il protagonista, chi fa lo sceneggiatore, tutti i ruoli. E questo.
14: Quindi ci sono dei ruoli e ognuno deve fare la sua parte?
15: Sì.
14: E se qualcuno non fa la sua parte, che succede?
15: Magari la storia cambia e non esce come si voleva.
14: E per esempio, voi avete mai fatto qualcosa di simile, anche uno spettacolo teatrale a scuola?
15: Sì, molte volte.
16: Sì.
14: E qual è la cosa più importante, quindi?
16: Collaborazione, altruismo e non arrabbiarsi con soprattutto non arrabbiarsi con un compagno se lo si vede in difficoltà.
14: Assolutamente sì, bisogna essere comprensivi, bisogna creare un bel clima. Anche in uno spettacolo teatrale, per esempio, se ci sono gli attori in scena, ma dietro le quinte ci sono degli attori che chiacchierano, va bene?
15: No, cioè si crea un clima non adatto a fare le scene, non si può.
14: Quindi ci vuole un lavoro di squadra, un po' come nello sport. È importante solo chi fa gol?
16: No.
15: No.
14: Perché?
16: Perché come in diversi sport serve collaborazione in squadra. Come un esempio, visto che il calcio sa

0: diversi ruoli. L'attaccante per fare gol, ma poi il portiere serve per non subire. Certo. Difensori.
1: Certo, tutti sono importanti. Ma allora questo è vero anche in una classe, nella vostra classe, per esempio?
2: Sì, è vero. Perché anche in classe, come appunto dell'argomento che stiamo parlando, del cinema, e cioè, ci deve essere sempre un clima di... nella ricreazione di gioco, di... nella lezione un po' di serietà, ascoltare le maestre e i maestri. Ci deve essere sempre collaborazione.
1: La collaborazione è fondamentale, si deve creare un bel clima. Facciamo un esempio, no? Allora, mettiamo conto che stiamo facendo un film. Diamoci dei ruoli. Chi è il regista? Tu sei la regista, perfetto. E gli attori chi sono? Voi due.
3: Noi due.
1: Voi tre. E tu che cosa vorresti fare?
4: La costumista.
1: La costumista, che fa degli abiti bellissimi, vero? Molto bene. Allora, stiamo facendo il film, però a un certo punto, immaginate, cominciamo a parlare lingue diverse. E non ci capiamo più. Secondo voi riusciamo a finirlo il film?
3: No.
1: Che succede?
3: Esce un film bilingue.
1: Bilingue o trilingue, chissà, però insomma non ci si capisce più. Sapete che questo esempio che vi ho fatto non ve l'ho fatto a caso, perché c'è una storia nella Bibbia molto simile. Ci sono degli uomini, vogliono costruire una torre altissima che tocchi fino al cielo, e a un certo punto cominciano a parlare delle lingue diverse e non si capiscono più. Quindi vuol dire che ci vuole armonia. Ma chi è che ce la può dare l'armonia nei gruppi, nelle squadre o in classe? Chi ce la può dare, secondo voi?
5: Dio, sicuramente, Gesù.
1: Beh, dici bene, perché Gesù ci ha fatto un dono, sapete? Che avviene il giorno di Pentecoste. Ci sono i discepoli che vogliono annunciare il Vangelo a tutti, però tutti parlano lingue diverse. E in quel momento scende...
0: Le lingue di fuoco sotto forma di Spirito Santo.
1: Le lingue di fuoco, quindi lo Spirito Santo scende sugli apostoli e loro che cosa fanno? Iniziano?
0: A parlare diverse lingue.
1: Iniziano.
5: Ad annunciare.
1: Iniziano a parlare diverse lingue e iniziano ad annunciare il Vangelo. Allora, che cosa abbiamo capito? Che nella nostra vita non siamo soli, ci sono anche gli altri. E non conta solo chi appare, come... in uno schermo, come in questo momento, ma dietro c'è il lavoro di tante persone. Sapete che anche qui a Caro Gesù c'è una squadra bellissima di persone che lavorano dietro le quinte, non si vedono, ma chi fa il regista, chi scrive il programma, e poi ci sono chi fa le illustrazioni bellissime, poi ci sono le luci, chi lavora negli uffici, tantissime persone, e tutte insieme lavorano perché questa trasmissione sia...
5: bellissima.
1: Come? Bellissima, speriamo, ma io penso di sì. Quindi abbiamo capito una cosa, che fare squadra è importante, collaborare tutti insieme. Per esempio è importantissimo nello sport. Voi fate sport?
2: Sì.
1: Che sport vi piacciono?
6: A me piace pallavolo,
1: pallavolo
6: e calcio e anche nuoto.
1: E anche nuoto. Beh, è importante fare squadra in tutti gli sport. Per esempio anche in quegli sport dove a una prima impressione sembrerebbe meno. Per esempio il tennis. Tennis, quanti giocano? In due?
6: In due.
1: Però dietro quel giocatore c'è tutto un team, c'è tutta una squadra di persone che lo allena, lo aiuta a migliorare, a essere sempre migliore. E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate. Ciao ragazzi.
7: C'era una volta. Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Si chiamava Saulo e perseguitava i fedeli del Signore. Anche Stefano il diacono sotto le pietre martire crollò. Ma un bel giorno sulla strada per Damasco una luce lo accecò. Cadde da cavallo e sentì una voce che dal cielo gli parlò. Ti darò un nome nuovo, da oggi Paolo ti chiamerai. Ed insieme a Pietro tu la mia parola a tutto il mondo annuncerai. San Paolo, l'apostolo delle genti.

Secondo diverse analisi editoriali, queste tracce hanno generato diverse centinaia di migliaia di ascolti e vendite. È poco importante che la voce come l'immagine non fossero reali. Ciò che conta è il gradimento e quello, a quanto pare, non manca.

0: nostra, come sistemi di intelligenza artificiale possano generare prodotti artistici percepiti come autentici e commercialmente competitivi, senza alcun artista reale alle spalle. Di contro, il caso ha sollevato preoccupazioni sui diritti d'autore, sulla trasparenza delle piattaforme di streaming e sul valore culturale di opere create da algoritmi. Ma adesso è tempo di parlarvi di un tour dei record, quello di Taylor Swift. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'evento The Eras Tour di Taylor Swift è il tour musicale di maggior incasso nella storia dell'industria live. Un fenomeno globale che ha ridefinito gli standard di performance, vendita biglietti e impatto economico. Il tour è partito il 17 marzo 2023 dallo State Farm Stadium in Arizona e si è concluso l'8 dicembre 2024 a Vancouver, in Canada, dopo 149 concerti in oltre 50 città e 5 continenti. Secondo i dati ufficiali riportati dal New York Times, il tour ha incassato complessivamente oltre 2 miliardi di dollari provenienti dalle vendite dei biglietti, che in totale sono stati oltre 10 milioni. Questo fa dell'Eras Tour non solo la tournée più redditizia di sempre, ma anche la prima a superare la soglia dei 10 milioni di biglietti venduti per un singolo tour.

Noel Summer è famoso per il celebre bridge urlato a squarciagola dal pubblico di Taylor Swift, un momento memorabile dell'Eras Tour di cui stiamo parlando stasera e che ha mostrato una scaletta e una profondità di performance raramente viste prima. I concerti della tournée duravano in media oltre 3 ore, spesso con set list di oltre 40 canzoni che attraversavano tutti i periodi discografici di Swift. Dati da record che si sono riverberati sui numeri economici, che sono stati altrettanto impressionanti. Prima ancora della conclusione, l'Eras Tour era già riconosciuto da Paul Starr come il primo tour a superare $1 miliardo di incassi in un solo anno. Cifre che sono state poi più che raddoppiate nel corso del secondo anno di programmazione fino al totale, come detto, di oltre 2 miliardi.

0: discografia di Taylor Swift, Shake It Off è il brano per eccellenza che fa saltare tutta l'arena, immancabile quindi nella scaletta dell'Eras Tour, show dei record di cui stiamo raccontando stasera e il cui successo si è riflesso anche nelle performance digitali. Swift è stata tra gli artisti più ascoltati globalmente su piattaforme come Spotify, guidando miliardi di streaming negli anni in cui il tour è stato attivo. Più di una semplice serie di concerti, l'Eras Tour è stato descritto da critici e analisti come un evento culturale capace di consolidare il collegamento tra musicista e fan e di misurare un nuovo livello di influenza nel settore dello spettacolo dal vivo. Ma ora facciamo largo a un produttore, stiamo per parlarvi di Quincy Jones, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: produttore.
1: Quincy The Light Jones Jr. è stato uno dei musicisti e produttori più influenti del XX e XXI secolo, con una carriera che si è protratta per oltre 70 anni e ha attraversato jazz, pop, soul, R&B, cinema e televisione. Nato il 14 marzo 1933 a Chicago e cresciuto a Bremerton, nello stato di Washington, dove da adolescente ha studiato la tromba e ha iniziato a lavorare con musicisti emergenti come Ray Charles, prima di trasferirsi a New York negli anni 50 per lavorare come arrangiatore strumentista. Negli anni successivi è passato dal jazz alla produzione pop e rock. Nel 1961 è entrato poi nella dirigenza della Mercury Records, diventando uno dei primi afroamericani a ricoprire un ruolo di vertice in una major discografica. Ha lavorato come arrangiatore e produttore per artisti come Frank Sinatra, Peggy Lee, Aretha Franklin e altri, ma è soprattutto noto per la sua collaborazione con Michael Jackson. There comes

We Are The World è un brano benefico scritto nel 1985 da Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones, di cui stiamo parlando stasera, e che dicevamo collaborò nel ruolo di musicista, arrangiatore e produttore con numerose stelle americane, soprattutto con Michael Jackson, per il quale produsse tre dei suoi album di maggior successo: Off The Wall del 79, Thriller dell'82 e Bad dell'87. E anche merito suo se Thriller

è l'album più venduto di tutti i tempi. La sua influenza commerciale è testimoniata dalle numerose onorificenze, 28 Grammy Awards su oltre 75 nomination, il Grammy Legend Award, il Kennedy Center Honors, la National Medals of Art e postumo un premio Oscar onorario nel 2024. Uno dei Grammy lo ricevette per questa Aina Corrida da lui prodotta.

0: I No Corrida è una canzone prodotta da Quincy Jones nel 1981 per l'album The Dude, un successo R&B interpretato da Charles May, anche noto come Dune, e Patty Austin. Oltre alla produzione discografica, Jones ha fondato la rivista Vibe nel 1993, cofondato Quest Records e contribuito alla musica per serie televisive, una su tutte, Il Principe di Bel-Air. Jones è morto il 3 novembre 2024 all'età di 91 anni a Los Angeles, lasciando un'eredità duratura che ha modellato decenni di musica e cultura popolare. E con questo, per questa settimana è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Cose di Musica torna lunedì.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: The Lounge.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
0: The Lounge.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su InBlu 2000.
4: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
5: teatro, suggerimenti di lettura,
6: cammini spirituali, musei sconosciuti.
4: Queste sono
6: le parole del weekend.
7: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
4: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su InBlu 2000.
6: Le nostre voci.
7: E le parole del weekend.
8: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
9: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: Senti, fidati.

com'è che non riesci più a volare? Com'è che